primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

farmi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Let's go.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
9: E ora una super

0: novità! Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
1: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
6: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Você me apareceu.
1: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
2: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
2: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
3: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Il modo migliore di respirare.
8: Il modo migliore di climatizzare.
7: La silenziosità assoluta.
8: I consumi ridotti fino al 70%.
7: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
8: I migliori sul mercato.
7: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
8: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
7: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni, 327-332-4469, sul web. musicachioggia.it.
10: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
11: Ti prendo le mani.
10: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi

0: 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
9: Piazza Grande.
10: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Sono De Bausa con Love Myself. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua. Buongiorno. Buongiorno. Come sempre cercando di svincolare tra le varie macchine, biciclette, tutto il traffico, oltre che lavorativo, diciamo anche quello scolastico, a quest'ora al mattino è un delirio molto spesso. Vabbè, ad ogni modo arrivo un minuto prima, un minuto dopo, ma arrivo qui a darvi il mio buongiorno, cari amici, care amiche che siete all'ascolto di Radio BCS. Oggi mercoledì 23 settembre 2026 ed è una giornata al momento sul grigetto, diciamo così, perché non c'è sole, c'è qualche nuvola, abbiamo sentito insomma che è previsto coperto, però non dovrebbero esserci piogge, ecco, questo è quanto ci ricordiamo le previsioni di ieri. Poi oggi ci aggiorniamo ovviamente come sempre sul tempo, ma sulle notizie dell'ultima ora, tra una canzone e l'altra è nostra consuetudine farlo ormai da tempo, quindi tanta bella musica, ma ci teniamo anche informati, ci preoccupiamo insomma di quello che succede intorno a noi. Buona giornata, buon ascolto di Radio BCS, ben ritrovati e ben ritrovate. Tra l'altro giornata non proprio splendida dal punto di vista del sole, che magari dopo verrà anche fuori, ma anche con temperature che si stanno abbassando, è un po' la volta, anche ieri fatto un po' più freschetto del solito, ve ne siete accorti? Sì, stamattina pure non superiamo i 18-19 gradi, per dire, quindi ecco temperature che si stanno un attimino abbassando. Dai, dopo diamo un'occhiata anche a questo, a quello che sono appunto le previsioni, le notizie, tutto il resto. E se poi volete anche richiederci delle canzoni o comunque mettervi in contatto con noi, sapete che ci sono due numeri di telefono a vostra disposizione: la linea fissa 041 40 00 46 e per i messaggi 338 266 2777. Quindi tra poco l'oroscopo, poi i vari aggiornamenti, ma intanto una bella canzone di Marco Mengoni di un paio d'anni fa, si chiama Pazza Musica.

0: musica pazza. Ah,
1: ricordiamo che c'è anche Elodie in questa canzone del 2023. Pazza musica, ed ora c'è l'oroscopo.
2: L'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di Radio BCS, appunto. L'oroscopo di oggi, mercoledì 23 settembre. Auguri, auguri a chi compie gli anni quest'oggi. Buon compleanno, tanti auguri a chi festeggia una qualsiasi ricorrenza, anniversario importante proprio questa giornata, e auguri a chi si chiama Pio, padre Pio oggi, vedo scritto sul calendario, buon onomastico. E adesso cominciamo, sentiamo che ci dicono le stelle. Ariete, l'ingresso del sole in opposizione vi chiede di rallentare e cercare un compromesso con chi avete intorno. Con Saturno retrogrado sentirete il bisogno di fare pulizia e di ristrutturare i vostri obiettivi. Toro, oggi la luna è in una posizione che potrebbe crearvi un po' di maretta interiore. Potreste avvertire una certa tensione tra la richiesta del lavoro e il vostro immenso bisogno di libertà personale. Succede. Gemelli, la luna vi invita, anzi vi invia, un transito splendido che vi rende il protagonista assoluto di questa giornata. Sarete brillanti, comunicativi e pieni di idee originali. Beh, è il momento perfetto per contatti e pubbliche relazioni, dunque. Cancro, Marte nel vostro cielo vi dona un'energia potente, ma a tratti un po' troppo nervosa. Cercate di non scattare sulla difensiva alla prima provocazione ed usate questa grinta per superare tutti gli ostacoli. Leone, con Giove che brilla nel vostro cielo, l'ottimismo e il magnetismo non vi mancano di certo. Oggi però la luna vi siede di fronte, ricordandovi che dovete ascoltare anche le esigenze degli altri, capito? Vergine, il sole ha appena salutato il vostro cielo per spostarsi in bilancia. Il testimone passa ora a Mercurio, che vi spinge a concentrarvi sulle vostre finanze e sulla gestione pratica delle vostre risorse. Insomma, oggi dovete pensare ai soldi, capito? Bilancia, buon compleanno, perché appunto adesso praticamente entriamo nel segno della bilancia. Il sole entra oggi nel vostro segno, appunto, e vi regala una straordinaria dose di energia, fascino e centralità. È il vostro momento di rinascere e di riprendervi il centro della scena. Scorpione, con Venere nel vostro segno avete un fascino magnetico e irresistibile a cui è impossibile resistere. L'amore è in primo piano, anche se tendete ad essere un po' troppo esigenti o troppo gelosi del vostro partner. Attenzione. Sagittario, l'energia della bilancia vi rende ottimisti, mentre la luna stimola i contatti e gli incontri fortunati. Sentirete che la ruota sta finalmente girando a vostro favore ed avete voglia di fare progetti per il futuro. Capricorno, oggi fate attenzione a Marte in opposizione che potrebbe crearvi qualche piccola frizione nei rapporti di coppia. Mantenete la calma e non reagite d'impulso. Acquario, la luna splende alta nel vostro segno ed amplifica le vostre emozioni. Sentirete un fortissimo bisogno di indipendenza e verità. È la giornata ideale per iniziare una piccola rivoluzione personale. Pesci, con Saturno nel vostro segno state portando avanti un profondo lavoro di maturazione interiore. Oggi avete solo voglia di staccare la spina dal caos esterno per ricaricare le vostre energie spirituali. Dovete ascoltarvi, capito? Auguri allora, auguri a tutti e a tutte, ovvio.

0: Sam Jacobs con I Don't Mind. Ci risentiamo tra poco e, come nostra consuetudine, daremo anche un'occhiata alle notizie del giorno insieme, va bene? A tra pochissimo.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Dimmi quando.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
11: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Brescia da Dio si chiama sta canzone. E ho pronti due bei successi degli anni Ottanta che ascolteremo tra poco, subito dopo aver dato un'occhiata insieme a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo mercoledì 23 settembre 2026. Allora, in primo piano c'è diciamo il botta e risposta tra Meloni e il presidente Mattarella sugli stranieri nelle classi. Ebbene, la Meloni ha ricordato che da ministro, quando era ministro il nostro presidente Mattarella, scriveva circolari proprio sul tetto agli stranieri in classe. Quindi, per capirci, da ministro anche Mattarella, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Così Giorgia Meloni ha difeso la norma che mira a porre un tetto massimo agli studenti non italiani in aula. Dice: una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Quindi le parole di Mattarella per la Meloni vanno nella stessa direzione. Dice: non credo che il presidente abbia paura delle classi ghetto. E quindi queste sono le ultime dichiarazioni su questo tema, di cui si sta parlando molto in questi giorni. Altre notizie che riguardano sempre la scuola. Pensate, qui non si finisce mai con le violenze. Alunna di terza media a Marsala, quindi in Sicilia, punta un coltello contro una compagna. Qui ormai si portano i coltelli a scuola e non fanno più delle belle litigate come facevamo noi da ragazzini, ma che non ci facevamo male assolutamente, e non portavamo certo coltelli in classe. Adesso tutti li portano. E poi ci sono i genitori, che non sono meno dei figli. A Pordenone, pensate, una preside è stata minacciata, anzi un preside, un maschio, minacciato, e ha processo la madre di un bimbo di 5 anni che aveva così minacciato il preside: ti riempio la testa di proiettili. Queste sono ormai le nuove frasi che circolano anche tra i genitori, gli insegnanti, eccetera. Preoccupante tutta la faccenda. Come preoccupanti sono le guerre che ci circondano dall'Iran. Ebbene, i vertici militari di Teheran hanno dichiarato che infliggeranno colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Quindi i vertici militari dell'Iran sono pronti proprio ad infliggere agli aggressori questi colpi devastanti e imprevedibili, quindi ancora minacce. Mamma mia. E tanto Trump all'ONU ha dichiarato che per un accordo con l'Iran se ne parlerà dopo le elezioni di midterm. Andiamo avanti, altre notizie. In primo piano si parla molto di pensioni, e dalla Ragioneria di Stato ci danno le informazioni su quando si andrà in pensione nel 2029 e quando nel 2031. Ovviamente non ho il tempo di stare qua a leggervi tutti, ma in rete trovate tutte le informazioni. E intanto, per quanto riguarda l'Istat, il deficit del 2025 è al 3,1% del PIL, resta quindi la procedura di infrazione dell'Unione Europea per l'Italia. Il nostro ministro Giorgetti parla di rammarico. Vabbè, questo è quanto. E poi volevo chiudere dando un'occhiata al tempo. Scusate la mia raucedine mattutina che ogni tanto mi fa mancare un po' di respiro. Le temperature sono in calo, ce ne siamo accorti, lo dicevo appena arrivata prima, che già ieri abbiamo sentito un po' di freschetto in più. E sono previste delle piogge al sud, ma poi per le previsioni vedremo anche in dettaglio sul Veneto quello che succederà nelle prossime ore, più tardi nella cronaca locale. Adesso diamo spazio a questo Simply the Best, ascoltiamoli questi due bei successi degli anni Ottanta.

La compianta è sempre nei nostri cuori, Olivia Newton-Jones, con una canzone del 1981. Siamo negli anni 80 qui con Physical. E prima abbiamo ascoltato un'altra canzone straordinaria di Tracy Chapman, in quel caso era Fast Car. Queste due belle canzoni ascoltate in questo Simply the Best, Simply the Best che torna tra circa un'ora, mentre tra poco ci sarà anche il primo appuntamento con la cronaca locale.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
4: Jebis e Chioggia Spiagge
3: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.

0: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
1: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
0: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
0: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: È lo sport del momento, è il padel.
3: Clodia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
3: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
2: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
3: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni, 327 332 44 69, sul web musicachioggia.it.
6: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
6: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: È Saif qui insieme a Brescia in Parlar d'amore. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città. Le notizie di oggi, mercoledì 23 settembre 2026. Sottomarina, effetto caos per la riapertura alle auto della piazza Todaro. Ebbene sì, riapre piazza Todaro, caos e incidenti sfiorati. La piazza, pedonale da anni, è tornata carrabile da lunedì, con l'avvio della sperimentazione che la giunta aveva annunciato un paio di mesi fa, per tentare di migliorare la gestione del traffico soprattutto estivo. I residenti, fortemente contrari alla modifica della viabilità, hanno già segnalato potenziali pericoli, soprattutto nell'orario di entrata e uscita dei bambini dalla scuola primaria Todaro, con bici e moto, contromano e auto che cercano angoli per la sosta. Dopo l'annuncio della sperimentazione da metà settembre, i residenti avevano manifestato alcune perplessità, legate in particolare allo spazio da sempre utilizzato dai bambini per giocare, ipotizzando un aumento dei rischi e un aumento dell'inquinamento acustico e atmosferico della zona e chiedendo alla giunta un ripensamento. La scelta invece è stata confermata. E dicono i residenti, sta succedendo esattamente quello di cui avevamo timore, ha spiegato in dettaglio Enrico Papi a nome appunto dei residenti. Una strada così è super pericolosa. Non c'è marciapiede, ci sono bici e motorini contromano dappertutto, gente in mezzo alla strada, bambini che passano in mezzo alle macchine, auto che ancora non conoscono la nuova viabilità. Minimo in questi primi giorni servirebbe la presenza di qualche vigile che metta ordine e che assicuri il rispetto delle regole. Al mattino, con l'orario scolastico, succede il macello. Le mamme hanno già visto un paio di incidenti sfiorati. Speriamo non succeda niente, mai. Ad ogni modo, questa è al momento la situazione. Ripeto, si tratta di una sperimentazione. Vediamo come andrà. Altre notizie. Caro gasolio e cambio del clima. Pescatori in sciopero ad ottobre. Mentre la delegazione della Commissione Pesca del Parlamento Europeo sta visitando le marinerie più importanti del Medio e Alto Adriatico, ovviamente è stata anche qui, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, i rappresentanti di 43 marinerie d'Italia siglano e trasmettono al ministro Lollobrigida e al sottosegretario del MASAF La Pietra un documento congiunto per contrastare l'emergenza caro gasolio. Il documento è il frutto di un confronto iniziato ad Ancona l'11 settembre, dove si è discusso della crisi economica e sociale che sta colpendo il settore, dove viene proclamato uno stato di agitazione che culminerà con una sospensione delle attività di pesca il prossimo 22 di ottobre. Nel documento sono poste al ministro diverse proposte utili a contrastare l'emergenza dovuta all'impennata del prezzo del gasolio da navigazione, pagato ormai oltre 1,40 euro, e si chiede un tavolo di confronto per approfondire la situazione. Perde il controllo della vettura e abbatte i paletti in ferro, anziana ferita, auto distrutta. Un'utilitaria condotta da un'anziana ieri mattina ha distrutto molti paletti in ferro che segnalano lo spartitraffico nel dosso di Porta Santa Maria, l'ingresso del centro storico di Chioggia nei pressi dei giardini vescovili e della cattedrale omonima. Per ragioni che sono al vaglio delle forze dell'ordine, la signora al volante ha perso il controllo della vettura andando a sbattere prima contro i paletti e poi di rimbalzo contro lo spigolo della storica porta cittadina. L'autovettura è andata quasi completamente distrutta, in particolare nella parte frontale, mentre fortunatamente l'anziana conduttrice non è rimasta ferita in maniera grave, solo qualche scoriazione, come pure l'altra donna che viaggiava nella stessa macchina come passeggera. L'ambulanza, giunta sul posto insieme ai carabinieri e polizia locale, è infatti ripartita senza caricare alcun ferito. Per permettere i rilievi affidati alla polizia locale, è stata temporaneamente chiusa al traffico la corsia in entrata verso Corso del Popolo. E ancora dalla città, la chiesa di Sant'Andrea ritrova il suo splendore via i ponteggi dal cantiere. Ebbene, si avviano verso la conclusione i lavori di restauro e messa in sicurezza che per mesi hanno interessato la chiesa di Sant'Andrea, uno dei monumenti simbolici del nostro centro storico. In questi giorni, infatti, ufficialmente sono iniziate le operazioni di smontaggio dell'imponente ponteggio che avvolgeva appunto la facciata dell'edificio sacro situato a fianco della celebre e antica torre campanaria. L'intervento si è reso necessario per eseguire un'accurata manutenzione conservativa del patrimonio architettonico e per procedere al restauro regala d'arte delle 5 statue marmoree collocate sulla sommità dell'edificio. Con il progressivo smantellamento delle impalcature metalliche, la facciata quindi sta tornando visibile a residenti e visitatori in tutta la sua originale luminosità. L'operazione di pulizia del cantiere si concluderà nei prossimi giorni, restituendo quindi all'impianto urbano e alla passeggiata lungo il corso uno degli scorci storici e religiosi più suggestivi della città. Il completamento dei lavori sulla chiesa rappresenta il tassello finale di un piano di valorizzazione più ampio del complesso monumentale. Circa 6 mesi fa, infatti, si erano già conclusi con successo gli interventi di restauro dedicati alla millenaria torre campanaria e al suo museo dell'orologio, che ben conosciamo tutti. Bene, ci fa molto piacere. Un'occhiata alle previsioni del tempo ora e vediamo che nelle prossime ore in Veneto il cielo sarà per lo più poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno, qualche addensamento, specie ad est verso sera. E poi non si esclude anche di primo mattino, nelle prime ore, anche qualche banco di nebbia sulla bassa pianura. Temperature per le minime, diminuzioni sulle zone pianeggianti, aumenti invece in quota e contenute variazioni di carattere locale nelle valli. Le massime invece già da domani sono un po' in aumento. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte dalla nuova e Chioggia TV.

0: Palma insieme a Danitta, una canzone che tanto abbiamo sentito quest'estate, La testa gira, un duetto, un uomo e una donna. Ebbene, nell'appuntamento delle 9 con Unforgettable troviamo un altro duetto, un uomo e una donna. Sentite un po'.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: aggiungo anch'io, mi è venuta voglia di aggiungermi. I love you, something stupid, Robbie Williams e Nicole Kidman. L'hanno fatto questo duetto nel 2001 insieme ed è stato un gran successo, riprendendo un altro celebre duetto del passato, anni 60, tra Frank Sinatra e la figlia Nancy, che avevano lanciato appunto questa canzone e che hanno ripreso appunto Robbie Williams e Nicole Kidman. Bene, è stato un piacere riascoltarla, vero? Nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. Grazie a Gioielleria Ballarin. Vogliamo ricordare la promozione del momento. Per tutto il mese di settembre avete il 20% di sconto sugli orologi Breil, Hilfinger e Bulova. Design, eleganza e personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per voi. E allora a settembre il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno. Approfittatene allora, andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:05, quasi 6.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
0: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
7: Hotel Real.
0: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
0: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Real.
0: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
9: Biciclette di qualità superiore,
0: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
9: Ad un prezzo super accessibile,
8: da pagare con comodo.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
10: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
11: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
10: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
11: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
10: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è riservato per due.
1: Grazie Lucia, buongiorno.
0: Buongiorno ed ecco a voi Gianni Nardo.
1: È con piacere che io ringrazio la collega Nuccia per questa presentazione.
0: Che presentazione, ma che succede?
1: So che non mi devo abituare.
0: Bravo, non abituarti perché oggi è andata così, ma domani,
1: domani
0: chissà.
1: Domani chissà. Intanto buon mercoledì allora, intanto anche iniziamo oggi bene, mi fa molto piacere, buon 23 di settembre, adesso ufficialmente siamo in autunno e guarda, hanno spento il sole questa mattina, giusto per darle l'idea.
0: In effetti sì, perché già comincia anche a vedersi le prime foschie, perché nebbia, è ancora prematuro chiamarle, ma almeno in campagna di mattina presto c'è un po' di foschia nei campi eccetera.
1: Vedi.
0: Sì, tra poco magari potrebbe anche diventare nebbia. A parte che negli ultimi anni abbiamo avuto poca nebbia, però vediamo un attimo.
1: Va bene, senti, sul meteo magari disquisiremo dopo sulle nebbie e quant'altro. Comunque insomma, primo giorno d'autunno, buona nuova stagione a tutti cari amici. Io direi mettiamo la musica, quella delle Vibrazioni ad esempio, con un pezzo di un po' di anni fa. 5 anni fa ritornarono dopo un lungo silenzio, sai che Sarcina se n'era andato eccetera eccetera.
0: Sì, certo.
1: Poi a un certo punto hanno deciso, come fanno tante band, di tornare insieme e fecero questa canzone.

0: tema, per fare l'amore quanto ci vuole, dipende, c'è anche chi è velocissimo.
1: Appunto. Perché voglio dire, si può fare in pochi secondi come ci puoi mettere, certo, ore. Poi dipende, insomma, ti stinga, insegna.
0: Ecco,
1: con il
0: può
1: suo
0: essere tantrico, diciamo, ci mette mezze giornate, può essere super veloce. Ognuno poi ha anche le sue preferenze, no?
1: Ah beh, certo, ma poi dipende anche dalle circostanze, anche dal tempo che hai.
0: Ah beh, è vero.
1: Perché magari
0: se c'hai 5 minuti
1: capita,
0: non è che puoi fare.
1: Ti fai una sveltina, c'è poco da
0: fare. Ecco, ma non andiamo nei particolari, Nuccia, che insomma la gente ascolta. Senti.
1: Noi stiamo qui per questo, poi che ci ascoltino. Se no che ci stiamo.
0: Ma
1: è
0: troppo sul dettaglio, tra un po' mi spieghi anche il Kama Sutra le posizioni. Senti,
1: se
0: 9:22, mettiamo una bella novità. No, io capisco che essendo una donna vissuta, hai delle esperienze da raccontare.
1: Vissuta, insomma, più o meno.
0: Dai.
1: Andiamo con le novità.
0: Ecco, meglio. C'è Cesare Cremonini, amici paparazzi.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: ecco, questa scrive i paparazzi e a lui niente. Ma come si fa?
1: Nuccia, cose da star, perché noi i paparazzi se li scriviamo manco ci filano.
0: Ma cioè, appunto, poi perché li scriviamo a fa?
1: Appunto, ogni tanto Nuccia dice guardate che sto uscendo, gli scrive anche i paparazzi, dicono bene, ma buon
0: chi
1: giro,
0: chi se ne frega.
1: Non è che sei una persona così spendibile sui giornali,
0: appunto,
1: poi.
0: Appunto, appunto, vabbè, ma è un altro mondo. Un altro mondo, dai, un altro universo.
1: Il vippaio non fa per noi.
0: Allora, caro Gianni, era paparazzi, dice Lore Cremonini, è una delle canzoni che vi stiamo facendo ascoltare in questi giorni. Naturalmente le novità sono fatte in collaborazione con Planet Bike. Vi invitiamo sempre ad andare a visitare lo showroom, ci sono tantissimi tipi di biciclette in esposizione, ma anche tante naturalmente bici elettriche di qualità
1: superiore.
0: Sono sempre
1: superiore. Biciclette, però hanno questa cosa che le bici che vi danno una grande mano. Poi tra l'altro Planet Bike sempre molto attenta alla potenza, non tanto per andare più veloci, non è quella la potenza che si intende, ma la potenza per la durata della batteria,
0: perché
1: quindi
0: più autonomia
1: puoi fare
0: c'è
1: più strada, autonomia,
0: certo.
1: Bravissimo, più che potenza
0: autonomia c'è,
1: autonomia.
0: Meglio è, potete viaggiare più tranquillamente, fare tanti chilometri.
1: Ecco, loro ci parlano di circa 100 chilometri, cari amici, con una carica, pensate quanto può essere importante.
0: Bene, andate a visitare lo showroom,
1: certo,
0: così potete dare un'occhiata a voi e tutto. Lo showroom si trova in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Torniamo tra poco, amici.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: 60 anni.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
4: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
5: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
5: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Sai, c'è la moda protagonista in questi giorni in quella, sì, che è la capitale, diciamo, della moda italiana, cioè Malano, Caranuccia.
1: Malano?
0: C'è stata una bellissima, c'è stata una bellissima sfilata organizzata da Vogue, che probabilmente hai visto anche qualche video, no? In galleria.
1: Sì, ho visto, no, io no, non sono andata a vederla personalmente,
0: no,
1: però
0: ma immagino, dico, qualche
1: video. Ho visto
0: video,
1: in rete, sì, qualcosa.
0: Certo, qualche,
1: sì,
0: video di questa bellissima sfilata in galleria, dove addirittura al centro, proprio dove ci sono i testicoli, sai, che la gente va a schiacciare, sì, per buon auspicio, hanno messo il pianoforte che schiacciava proprio i testicoli.
1: Ma
0: con
1: povero,
0: sopra
1: ma povero
0: con sopra Alicia Keys. Alicia, ah, sì, Keys è stata l'ospite d'eccezione, ha cantato le sue canzoni all'interno della galleria. Io ti dico, ho visto il video, piangevo per non essere lì, ho detto ma guarda cosa mi sono perso a Milano in queste ore. Poi insomma, non era solo il fatto di esserci, dovevo anche invitarti, questo è un altro paio di maniche, insomma.
1: Come, dovevi fare l'imbucato, se no
0: avevi dovuto trovare il sistema, insomma,
1: dura,
0: in qualche
1: però,
0: modo di
1: andarci. Era
0: molto dura. Perché volevo parlare di Milano Fashion Week? Perché quest'anno, ad esempio, Prada ha deciso di puntare molto sulle gonne.
1: Ma ha fatto bene, perché adesso le mettono anche gli uomini.
0: Bravissima.
1: Quindi
0: un capo estremamente femminile, perché naturalmente la gonna rappresenta proprio soprattutto alcuni tipi di gonne. Ad esempio, a me fa molto femminile la gonna tutta plissettata.
1: Ah, quanto mi piace!
0: È una roba,
1: quella che con un po' di vento, uff, si alza un pochino.
0: Adesso, io non ho pensato a quello, ma in generale, proprio queste,
1: guardami negli occhi.
0: Vabbè, forse un retrogusto c'era, un retrogusto.
1: Ti viene
0: c'era
1: sempre in mente Marilyn Monroe, dai.
0: Oppure in maniera più recente, noi degli anni 80, Kelly LeBrock in The Woman in Red,
1: pure.
0: Citava Marilyn Monroe,
1: che,
0: no?
1: Appunto, era una citazione, ovviamente.
0: Assolutamente.
1: Solo che lei era vestita di rosso,
0: ecco. Tra l'altro, c'erano gonne veramente di tutti i tipi, c'erano gonne corte, gonne lunghe, c'era la gonna modello Tajani, era fino ai piedi praticamente.
1: Povero Tajani, l'hanno preso di mira adesso.
0: Assolutamente, quindi c'erano gonne veramente per tutti i gusti.
1: Ma devo dire la verità, ha fatto bene a rilanciare anche la gonna, perché in effetti
0: pensavo ha fatto bene i Tajani.
1: No, ero già passata oltre.
0: Sì, la roba successiva.
1: Sto già parlando
0: delle
1: di
0: gonne, delle gonne.
1: Le gonne.
0: Ecco.
1: Ha fatto benissimo, anche perché ultimamente si vedeva più uomini che donne indossare le gonne.
0: Ecco.
1: Perché le donne amano molto i pantaloni, sono molto più pratici, eccetera. Anche se la gonna, dai, è sempre molto femminile.
0: Certo.
1: Per esempio quelle gonne a tubino, per esempio.
0: Ma i tubini, io
1: quelli
0: li adoro.
1: Non ti piacciono?
0: Ah, ma stai scherzando.
1: Io le ho usate moltissimo in gioventù. Per
0: io
1: dire,
0: sono un grande sostenitore, infatti mia moglie spesso quando si mette i tubini dico più tubini.
1: Più tubini.
0: Più tubini.
1: Allora, tubini e gonne plissettate.
0: Tubini o non tubini?
1: Ragazze, se volete essere sexy,
0: bravissime.
1: No, le gonne sono sempre le gonne.
0: Le gonne sono sempre le gonne.
1: Belle, belle, sì.
0: Ma però, sai, c'è l'idea della minigonna che è sempre il capo più sexy. Non è così.
1: Ma non è vero.
0: Non è così, secondo
1: Guardate,
0: me.
1: Guardate, io la minigonna l'ho usata. Ma
0: adesso non vorrei sembrare Tajani, ma non è il centimetro che
1: no
0: rende sexy un capo. Amici.
1: Però quelle gonne così corte vanno bene quando hai 14-15 anni.
0: Ah, ok.
1: Ho usato anch'io a quell'età.
0: Ecco.
1: Ma poi dopo, una minigonna un po' sopra il ginocchio, basta.
0: Una gonna più che una minigonna, una gonna sopra
1: è
0: il ginocchio.
1: No, sopra il ginocchio
0: è
1: magari
0: ancora mini.
1: Un bel palmo sopra il ginocchio è mini.
0: Ancora mini.
1: È
0: okay.
1: Mini, non è praticamente a livello delle mutande.
0: Certo.
1: Hai capito?
0: Quello che volgarmente si chiama giro passera, ma non permettimi, permettimi questo famiglia.
1: Sono molto più sexy quelle.
0: Certo.
1: E sono più eleganti.
0: Hai
1: anche
0: ragione, hai ragione, Nuccia. Quante verità, vedete, prendete l'esperienza di Nuccia che ci racconta questa
1: cosa.
0: La
1: vita che ho usato le minigonne, ecco, le gonne corte, lunghe, di tutte le misure.
0: Hai ragione. Poi naturalmente c'è una posizione che potrebbe essere, mi immagino, vannacciana, infatti la canzone che andiamo ad ascoltare del 1988 secondo me è stata in qualche modo ispiratrice di quelli che sono i pensieri vannacciani. Steve Rogers Band con Alzati la gonna, che era Nuccia che vannaccia andrebbe direttamente lì.

0: della musica italiana ed internazionale con Erin Cara, What a Feeling. Qui parliamo di una delle pagine memorabili anche del cinema, perché Flashdance è stato piaciuto.
1: Fame,
0: non piaciuto?
1: No, Flashdance.
0: Questa è Flashdance.
1: Ah, Flashdance.
0: Dove hai vissuto?
1: Aspetta, ho fatto un po' di confusione, scusami.
0: Allora, diciamo Flashdance, che è stato un film davvero straordinario.

0: straordinario.
1: Scusami.
0: Che è stato piaciuto o non piaciuto, è stato uno dei grandi fenomeni, insomma, cinematografici degli anni Ottanta, con una colonna sonora,
1: certo,
0: tra l'altro,
1: certo,
0: strepitosa. E poi invece prima Steve Rogers Band con Alzati la gonna, che abbiamo messo ricordando questa canzone che poi ha avuto un enorme successo all'epoca. Pensate che vendete, credo, 100.000 copie, insomma, il pezzo.
1: Sì, si parlava in privato con Gianni, che adesso, insomma, si guarderebbe malamente una canzone di questo.
0: Ma io credo veramente, allora, è vero che i trappers dicono molto di peggio,
1: sì, dai,
0: però una band, diciamo,
1: normale tra virgolette,
0: che utilizzasse questi termini, alzati la gonna, fammi vedere, sarebbe, diciamo, un po' osteggiata, sì, forse nel mainstream,
1: sì.
0: Ma sappiamo, insomma, che nelle canzoni si è detto anche molto di peggio nel corso degli anni.
1: Ah beh, assolutamente sì.
0: Loro erano la band che suonava.
1: Mi ero confusa prima perché Irene Cara ha fatto anche Fame, hai capito? Per
0: sì,
1: fatto,
0: sì.
1: Ho fatto un po' di casino.
0: Sei tornata indietro, stavo dicendo, Steve Rogers Band, tra l'altro, è stata per anni la band che ha suonato con Vasco Rossi, ricordiamolo, eh.
1: Infatti io chiedevo a Gianni, ma non aveva cantato Vasco Rossi questa canzone?
0: No.
1: Un po' di confusione.
0: Perché assomigliavano un po', naturalmente, al suono, perché erano la band che suonava, giustamente.
1: La band di Vasco Rossi.
0: Con Vasco. Poi si sono lasciati, poi nel corso degli anni sono tornati a suonare con Vasco, insomma, hanno avuto sempre un buon rapporto, anche se in quel momento avevano talmente tanto successo che decisero di provare una strada da soli, portando via tra l'altro anche il produttore Guido Elmi, il produttore storico di Vasco, che non la prese subito benissimo, diciamo, al momento. Poi sai, con gli anni ha metabolizzato, ma all'inizio non l'aveva presa proprio super bene questa cosa.
1: Insomma, non è stata una scelta molto ponderata,
0: no, con il senno di
1: con
0: poi
1: il senno
0: sì.
1: di poi, considerando come è andata Vasco e come è andata loro,
0: certo,
1: forse era
0: Steve Rogers Band sono durati stavano, quanto un gatto in tangenziale,
1: potevano stare insieme
0: probabilmente. Ma poi sono tornati, poi si sono chiariti.
1: Ah, bene,
0: gli anni sono un'ottima medicina.
1: Ma sì, il tempo fa passare tutto. Allora, caro Gianni, permettimi di ricordare un'ennesima promozione di Super Coffee Shop, nuova promozione. Dunque, 90 pezzi di dolce gusto a soli 25 euro.
0: È un prezzaccio,
1: 90,
0: amici, fatevi
1: 90,
0: il conto.
1: 90, è un prezzo straordinario. Quindi andate subito da Super Coffee Shop in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: Piena vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop. Coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
15: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
16: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Samurai J, amici, con Flamenco Paranoia all'interno della nostra giornata. Tra l'altro stavo guardando con Uccio alcune immagini proprio di questa sfilata meravigliosa che c'è stata appunto a Milano, e devo dire che è stato qualcosa veramente di pazzesco, no? Abbiamo visto alcuni video, c'era Alicia Keys, dicevamo, ma anche dei modelli ballerini strepitosi, Elodie in passerella.
1: E ho visto dei vestiti, signore.
0: Dei vestiti pazzeschi.
1: Mamma mia, che bellezza, che bellezza, che ricchi anche, costeranno un patrimonio.
0: Ma assolutamente, d'altro canto, insomma, il contesto era quello. Allora senti, parliamo adesso invece di televisione. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di questa canzone che era arrivata in testa in Italia grazie a un'esibizione a X Factor, no? Abbiamo detto come un po' a sorpresa una canzone che nessuno conosceva fino a pochi giorni fa, o comunque conoscevano molto in pochi, perché non era mai stato successo.
1: I giudici di X Factor sì, perché mentre cantava la ragazza che era in audizione,
0: sì,
1: loro la cantavano, la conoscevano.
0: Sì, ma magari forse l'avevano sentita prima, gli avranno avvisati di che pezzo era.
1: No, proprio erano tutti, vabbè, comunque.
0: Insomma, diciamo che il pezzo non era un pezzo famoso, non era una canzone conosciuta. Era uscita una quindicina d'anni fa, si chiama Disfrutto di Carla Morrison, e grazie a questa interpretazione di una ragazza giovanissima, tra l'altro, che poi è passata con 4 sì, tale Alice Fregoso, che tra l'altro poi ho scoperto essere bravissima, sono andato a seguirla sui social proprio per vedere cosa faceva prima.
1: Sì, fa il liceo linguistico, è molto brava, suona vari strumenti,
0: suona il pianoforte, tra l'altro anche, e ci sono molti video proprio dove lei, se andate sul suo profilo Instagram, fa diverse canzoni dal vivo, una grande amante di Pino Daniele, infatti se guardate sul suo Instagram ci sono anche alcune cover di Pino Daniele, c'è Bambina, bellissima.
1: Buongustaia,
0: decisamente. Insomma, il successo che sta avendo questa canzone è davvero clamoroso, tanto più che pensate, addirittura la notizia è arrivata a questa Carla Morrison, che ha fatto un video per ringraziare Alice Fregoso della sua esibizione, perché in 14 anni, diciamola in italiano, non l'aveva cagata nessuno, e invece poi questa canzone, grazie a questa esibizione in Italia, è diventata, scusate, famosissima.
1: Ma vi dico anche perché probabilmente è piaciuta anche molto l'interpretazione di
0: Bravissima.
1: Alice, perché lei l'ha cantata in maniera così naturale, deve avere una voce
0: sussurrata, diciamo.
1: Una voce molto adatta a questo tipo di canzoni, perché adesso vorremmo anche sentirla in qualcos'altro, dopo casomai vi saprò dire.
0: Però il suo stile è questo, cioè.
1: Lo stile è questo, sì.
0: Infatti, ti dicevo, sono andato a approfondire, siccome mi ha incuriosito molto la ragazza, perché l'ho trovata così bella, io ti dico la verità, ho visto un pezzettino su Instagram, stavo guardando, mi è venuto un brivido, ma non sto scherzando, cioè io ho ancora questa cosa che la musica mi commuove, a volte
1: anche
0: mi crea dei sentimenti.
1: Io mi lascio prendere dalle sensazioni, dalle emozioni.
0: E quindi quando ho visto questa esibizione, ho detto, cavolo, ma chi è sta ragazza strepitosa che ha fatto sta canzone? E sono andato a vedermi tutti i suoi video, e lei canta proprio così, cioè li fa con questo stile, quindi la bellezza è che è già molto identificato come personaggio. Cioè io sono andato a sentire Pino Daniele, questa canzone Bambina, però è cantata da lei e si capisce che la canta a suo modo, no? Con il suo stile, quindi davvero molto molto brava.
1: Ma è spagnola sta ragazza?
0: No, italiana.
1: È italiana.
0: Lei è italiana,
1: spagnola.
0: L'altra è spagnola. Però l'ha cantata anche con un ottimo spagnolo, insomma la canzone piano piano sta diventando una hit, quindi immagino che nelle prossime ore la metteremo anche in programmazione, perché oramai tutti ne parlano. È una canzone che, diciamola, all'epoca non ha ascoltato nessuno, quindi merita secondo me di essere scoperta, di essere ascoltata, e quindi la metteremo in programmazione nei prossimi giorni anche qui su BCS. Ce l'ascoltiamo intanto, perché è davvero bellissima. In questo momento è il disco più venduto in Italia, quindi
1: ma
0: è la canzone
1: guardate
0: che tutti amano, grazie alla scoperta, insomma, dovuta a questa esibizione su X Factor. Si chiama Disfrutto.

0: Carla Morrison, amici, così abbiamo scoperto anche un'artista nuova che qui in Italia non era tanto conosciuta grazie proprio a questa trasmissione televisiva.
1: Hai ragione che questa canzone fa venire i brividi.
0: Guarda che è pazzesca, sì, è pazzesca. Tra l'altro magari sentiamo anche qualche secondo dell'interpretazione della ragazza di Alice Fregoso, perché è molto bella questa di Carla Morrison, ma oggettivamente se ascoltate la versione cantata dalla ragazza italiana,
1: a cui bisogna dar merito di averla fatta,
0: assolutamente,
1: conoscere anche,
0: ha fatto questa operazione di archeologia musicale.
1: Appunto.
0: E devo dire che forse addirittura ancora più emozionante, perché questa qua è proprio il pezzo cantato da lei.

0: Magari la prossima volta speriamo esca anche questo pezzo, perché a volte secondo me bisogna fare uscire quando c'è un'emozione. Io proprio prenderei l'esibizione di X Factor e ci farei il disco, ti dico la verità, perché
1: hai sentito che brava?
0: È bravissima, bravissima.
1: Ah, allora lei è italiana, è quella che ha partecipato a X Factor.
0: Questa che stiamo ascoltando
1: quella
0: adesso.
1: Quella che stiamo ascoltando, quella di prima era spagnola.
0: Non è neanche spagnola, sono, non so neanche
1: comunque di lingua spagnola, dai, lingua spagnola.
0: Va bene, comunque complimenti a questa giovane ragazza a cui facciamo tantissimi auguri. Secondo me ha già vinto, cioè dopo la capacità, diciamo, di attirare l'attenzione, quello schema di creare hype, cari amici, secondo me questa ragazza qua ha già vinto.
1: Non è detto, abbiamo visto anche.
0: No, ma non perché vinca la gara, ma ha già vinto.
1: Ah,
0: ma
1: sì,
0: è già diventata famosa,
1: sì.
0: Quindi ha già attirato l'attenzione, no?
1: Assolutamente sì, questo è vero, questo
0: sì,
1: è
0: sì,
1: vero.
0: Io non parlavo della gara, che poi magari
1: no, perché dopo devono fare anche tanti altri generi, poi bisogna vedere nel corso della gara.
0: Dicevo, è la visibilità che ha ottenuto
1: sì,
0: è
1: capito,
0: tale per
1: sì,
0: cui
1: sì.
0: Insomma non ha motivo secondo me di proseguire la gara, potrebbe già finirla qua.
1: Potrebbe già andare a casa.
0: Già andare a casa sarebbe già interessante così. Senti, è tempo di fare un viaggio all'indietro, sì, con una canzone del 1986, loro sono i Cutting Crew, è stato un bellissimo numero uno, in questo caso un pezzo piuttosto famoso, I Just Died in Your Arms.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Cutting Crew, amici, davano alle stampe questa canzone che si chiama Just Dad in Your Arms, che diventò un numero uno, un bellissimo numero uno nelle classifiche americane, dove ebbero più successo addirittura che in patria. Loro erano inglesi, entravano anche in classifica in Inghilterra, però in America hanno avuto il successo maggiore proprio grazie a questo pezzo bellissimo.
1: Comunque molto conosciuti anche qui in Italia, perché
0: ma assolutamente
1: ricordo li suonavamo parecchio.
0: Ma quanto li abbiamo sai quando dici una roba con esagerazione
1: Mamma mia, me lo ricordo bene.
0: E abbiamo suonati.
1: Sì, vi assicuro di sì.
0: Bene, era unforgettable, cari amici.
1: Salutiamo Falegnameria Padana e Stile Design. Ricordatevi tanti gentili, disponibili. Andate a visitare lo showroom. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Torniamo tra pochi minuti.
2: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante, per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Rial.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Rial.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Questa è bellissima, si chiama Still, un pezzo di quelli che negli ultimi giorni stiamo ascoltando con grande
1: piacere,
0: brava, volevo dire proprio piacere, mi ha dato una mano fantastica. Allora, cara Nuccia, sai che in Italia oramai quella del turista cafone è purtroppo una brutta realtà, ne abbiamo tanti.
1: Ogni giorno ne sentiamo una, dai.
0: È vero. Nei primi 7 mesi del 2026 sono state ben 70 le multe date a Roma per quelli che volevano fare il bagno nella Fontana di Trevi. Tutti che arrivavano lì a Roma, forse anche perché accaldati probabilmente.
1: Sì, perché poi si buttavano in tutte le fontane che trovavano.
0: Sì. Però diciamo che abbiamo visto Fontana di Trevi. Tipi. Ne abbiamo visto di ogni, ma quella è un po' esagerata.
1: Ma quindi la dolce vita ha le sue belle responsabilità.
0: Bravissima. Io non so se prima di quel film nessuno ci avesse mai pensato di fare il bagno nella Fontana di Trevi. In verità c'è stato uno, mi sembra di aver visto un video, non credo fosse l'AI, l'intelligenza artificiale, credo fosse proprio un cafone vero, si è portato addirittura
1: il cambio?
0: No, il sapone.
1: Il sapone. Ci sono andata vicino.
0: È portato anche il sapone per lavarsi. Ci abbiamo visto veramente di tutto. Abbiamo visto proprio di tutto. Tra l'altro, poi sappiate che le multe sono molto costose. Quindi, se volete fare questa piccolissima cazzata, perché magari volete fare i fighi, volete fare il bagno.
1: Sì, perché adesso per un selfie si fa di tutto.
0: Si paga anche qualsiasi cifra. Ecco, sappiate che le multe sono molto, molto, molto salate. Quindi, potete farlo a vostro rischio e pericolo, sempre ammesso che ci riusciate, perché poi ci sono spesso e volentieri anche
1: dei servizi. C'è molta vigilanza.
0: Non una maniera esagerata, insomma, comunque. C'è molta vigilanza, comunque abbastanza discreta, mettiamola così, quindi non è che la vedi sempre lì intorno. Però adesso si fa fatica anche a passare, perché a un certo punto ci sono anche si fanno anche pagare per entrare dentro. Quindi diciamo che potrebbe costare fare questo tipo di cose. Però ce ne sono. Quindi, evidentemente, questa sorta di idea di fare la foto nella Fontana di Trevi è rimasta talmente forte che c'è chi evidentemente ama provarci.
1: Beh, insomma, solo per la Fontana di Trevi, solo a Roma, 70 multe, vuol dire che
0: sono tante.
1: Anche perché sono tante, il 2026 non è ancora finito.
0: Assolutamente, quindi questo è solamente su questo tipo di cose. Poi naturalmente ad ogni latitudine ne abbiamo, sappiamo che a Venezia ad esempio, ma in generale in tutti i luoghi turistici, no? C'è un tipo di cafonaggine diversa in base al luogo dove si sta. A Venezia magari mangiano ovunque, anche a Roma, a dire il vero, insomma, si mangia anche nei posti più
1: incredibili. Venezia addirittura fanno il bagno nei canali.
0: Fanno il bagno nei canali.
1: Anche al loro rischio e pericolo, tra
0: certo,
1: l'altro.
0: Certo, lo facciamo anche qui, devo dire, purtroppo abbiamo dei ragazzi che
1: anche noi, infatti, abbiamo letto diversi articoli quest'estate proprio.
0: Che poi è incomprensibile, uno dice: il mare a due passi, puoi andare in spiaggia.
1: Capisco, fra virgolette, in una città dove non c'è il mare, certo, che al limite ti butti dove capita, anche dentro una fontana.
0: Ecco.
1: Ma qui siamo circondati dall'acqua.
0: A volte, guarda che la gente è strana, la gente è veramente strana. Va bene, cari amici, tra poco c'è Colin Listen, quindi se avete voglia di musica,
1: certo,
0: con grande tranquillità ci mandate un messaggio.

0: per il ritorno di Maneskin, da che è arrivato l'annuncio che hanno voglia di rimettersi insieme, anzi hanno dato anche una scadenza, cioè hanno detto noi ci saremo a Sanremo, tra l'altro De Martino ha detto beh se vengono volentieri.
1: Sì, se vengono insieme
0: si
1: però.
0: Sono autoinvitati comunque, cioè,
1: ecco.
0: Hanno detto guarda noi ci siamo, De Martino ha detto beh se volete venire ok, cioè, magari avvisatemi perché il festival lo starei preparando io, cioè, giusto
1: ma per... ti pare che possa dire di noi Maneskin?
0: Ma
1: dai.
0: Ci mancherebbe altro insomma, anche perché sono di casa, hanno vinto il festival, quindi
1: certo,
0: ci sarebbe naturalmente un ritorno più che meritato. Li aspettiamo, intanto abbiamo risentito Lonely Est, grazie ai vostri messaggi avete avuto davvero una bella idea,
1: grazie
0: a tra poco cara Nuccia, torniamo tra pochissimo.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per l'ittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Porto Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, che bella questa canzone, il suo ultimo singolo, quello dell'estate, insomma, che abbiamo.
2: Certo.
1: Non ultimissimo, perché Verita ha fatto una collaborazione anche con in tempi recenti con un'altra cantante, quindi.
2: Madame.
1: No, con Ariete credo sia, non vorrei sbagliare.
2: Aspetta, mi sbaglio. Ah sì, no, era con Annalisa lei. Faccio un po' di confusione stamattina con i nomi.
1: Lascia bene, Lucia, quando non sai, stai zitta, è meglio.
2: Ma pensavo di saperlo e sono sbagliata.
1: 10:37 del mattino, sono... siamo nel cuore dell'ora, cari amici. Due canzoni in arrivo, abbiamo due bellissimi successi degli anni 90. Abbiamo scelto per voi Cher con Shoop Shoop Song, subito Eros Ramazzotti, Più bella cosa.
3: Simply the best. Simply the best.

0: La voce di Cher con Shoop Shoop Song, un artista che ha avuto la grande capacità, secondo me, di surfare nel tempo, rimanendo sempre sulla cresta dell'onda. Pur senza dare l'impressione di invecchiare, cioè lei ha iniziato a cantare negli anni 60, ma non abbiamo mai avuto la percezione di una cantante degli anni 60, cioè non è come i Beatles e Rolling Stone, no? Ti dà l'idea che Cher sia sempre sul pezzo, sia sempre una del periodo che stai vivendo. È invece una che ha iniziato negli anni 60, quando era giovanissima, con Sonny. Con il marito Sonny and Cher. E quindi ha iniziato a pensare agli anni 60 ed è sempre stata attualissima, cioè ha sempre trovato un pezzo giusto, tanto più che pensa a un piccolo record. Lei è riuscita in tutte le decadi, quindi dagli anni 60 agli anni 2000, quindi 2020, ad arrivare al numero uno con almeno una canzone nel corso di un decennio, ed è l'unica artista ad esserci riuscita in America. Sì, quindi è una cosa, un record davvero particolare, quindi sempre attuale, sempre presente, sempre precisa.
1: Sì, non sempre tantissimo presente, nel senso che ha un po' centellinato le sue...
0: Beh, insomma, c'è anche un'età, Caranuccia, non è che può essere un prezzemolino, poveretta, cioè adesso non è che puoi pretendere.
1: No, ma anche diversificato le sue attività, lei ha fatto anche l'attrice per tanto tempo.
0: Ha
1: fatto anche film famosi.
0: Sì, ma certo, questa era ad esempio dalla colonna sonora di un film dove lei era anche protagonista.
1: Vedi?
0: Per dire. Basta, ho finito, non ci tocca a te adesso, sì.
1: Non mi tocca niente, vi do appuntamento fra qualche minuto.
0: Ho capito.
1: Non so, te lo scrivo? Vuoi che te lo scrivo?
0: Vuoi che metto la pubblicità?
1: Io direi di sì.
0: Va bene, tra pochissimo, amici.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.

0: vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh! Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
3: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: voce di Sienna Spyro, la sua canzone bellissima che si chiama Material Lover. 10:53 del mattino, come sempre quando c'è qualche notizia, insomma, diciamo importante anche al volo di ultima ora, noi ci fiondiamo, cioè
1: ci
0: non
1: buttiamo subito,
0: assolutamente non è che noi parliamo solamente di cose di moda, di cose leggere, di cazzate,
1: no, ma scherziamo, siamo persone serie,
0: noi stiamo anche sul pezzo, abbiamo sempre i nostri monitor accesi che ci danno tutte le informazioni in tempo reale. Una notizia che ci ha molto colpito, uscita pochi minuti fa, cari amici, erano le 10:23, quindi mezz'ora fa, siamo stati velocissimi a darla.
1: Non abbiamo ancora data, dalla
0: stata. Quando la daremo saremo stati velocissimi, solo mezz'ora ci abbiamo messo per capire che poteva essere una notizia interessante. Allora, la notizia qual è? Che la NASA ha confermato che due astronauti italiani cammineranno sulla Luna, Caraduccia. Questa, beh, insomma, tu fai così, guarda che è un grande onore, cioè due italiani.
1: Certo.
0: Adesso che c'è questa idea di tornare sulla Luna, di provare a camminare di nuovo sulla Luna, sapere che anche due italiani faranno questa passeggiata è qualcosa di interessante, così poi sai anche in Italia finalmente metteremo a tacere quelli che dicono che sulla Luna non ci siamo mai stati eccetera eccetera, magari finalmente potranno tornare questi, fare le foto magari con il telefonino e raccontarci che
1: vogliamo i selfie,
0: vogliamo i selfie
1: subito, vogliamo le prove,
0: ma soprattutto sai che se ci sei stato sulla Luna le impronte rimangono. Io voglio vedere le impronte di Armstrong, Collins e Aldrin, cioè i primi tre che sono andati sulla Luna, non so chi è sceso lì all'epoca, forse Armstrong.
1: Ma perché
0: solo.
1: Tu pensi che ci siano ancora?
0: Ci sono ancora. La cosa bella della Luna, cari amici, è che ti mantiene le cose per migliaia di anni, quindi le impronte.
1: Perché non c'è la gravità, sta tutto fisso, statico.
0: Quindi questa cosa qua sarà la prova provata che ci sono già stati, perché ci sono le impronte umane, cari amici, quindi la prima volta che arriveranno le impronte che ci sono esattamente quelle del 1969.
1: Quindi devono andare nello stesso punto dove sono andati l'altra volta.
0: Io spero vadano nello stesso punto, che detto così sembra facile, si va sulla Luna, vai lì.
1: Insomma, non è detto che proprio lì devono atterrare, eh?
0: Non ci avevo pensato. Un po', vabbè.
1: Magari trovano un tragitto diverso.
0: No, io voglio quel posto lì, voglio che vadano proprio lì.
1: Scrivi subito alla NASA.
0: Ecco,
1: dai.
0: Scrivo subito alla NASA. Non ci sono ancora i nomi perché in verità la notizia è fresca, ma immaginiamo saranno insomma degli astronauti tra quelli che sono già impegnati in alcune missioni con la NASA, perché tu sai che noi in Europa abbiamo ESA e già sta collaborando in maniera fattiva proprio con la NASA.
1: Già da anni, certo.
0: Tra l'altro noi italiani abbiamo investito un sacco di soldi perché questa roba di viaggi lunari, perché a un certo punto l'hanno interrotta perché costava un sacco di soldi,
1: sì.
0: E poi era comunque pericolosa, cioè un tempo pur di arrivare, perché c'era la guerra fredda, no, tra Russia e America, spendevano dei capitali e poi anche mettevano a rischio la vita umana. Al giorno d'oggi hanno pensato che forse non era il caso di mettere in rischio la vita umana.
1: Quindi devono essere viaggi in assoluta sicurezza.
0: In assoluta sicurezza. Pensate cosa sarebbe stato oggi il viaggio del cane, ti ricordi? Laika.
1: Laika, poverina.
0: Pensa se oggi avremmo mai fatto una roba simile.
1: Ma scherziamo.
0: Ecco, figurarsi se possiamo mandare un uomo allo sparaglio.
1: Ma piuttosto un umano che
0: piuttosto
1: un cane.
0: Un
1: a fare morire un cane, ma che muoia un umano.
0: Esattamente, quindi sicuramente quella roba lì non si poteva più fare.
1: Non si fa.
0: Sono cambiati i tempi e adesso avremo comunque anche due italiani che ci andranno. È una cosa ufficiale, amici, quindi non è un pettegolezzo online, è stato proprio ufficializzato che ci saranno due italiani. Non saremo i primi, ma nelle varie spedizioni ci saranno.
1: Beh, non
0: italiani.
1: È che ci sono, c'erano in coda ad andare sulla Luna.
0: No,
1: dire.
0: Cioè sono in coda, c'è tanta gente che vuole andarci.
1: C'è tanta gente adesso,
0: tanta
1: no,
0: gente.
1: Voglio dire. Non saremo i primi
0: all'epoca.
1: Perché ci sono già andati.
0: No, di questi che ritorneranno sulla Luna non saremo i primissimi che torneremo, però siamo tra i primi, insomma, ci sarà una spedizione con gli italiani, perché a un certo punto vorranno praticamente diventerà una cosa abituale, insomma, sarà un po'.
1: Beh, adesso intanto dovranno andarci delle donne anche, perché la prima volta erano solo maschi.
0: Senti.
1: La nostra Samantha, magari chissà.
0: Se ci sono delle donne che vogliono andare.
1: Ma certo che ci sono donne astronaute.
0: Ci sono delle donne, non lo so. Avete questo coraggio voi donne di andare lì sulla Luna?
1: È la nostra Samantha.
0: Però un conto è farci un giro intorno.
1: Vedrai, tu prova a chiedergli, vedrai come è contenta.
0: Vabbè.
1: Di andarci.
0: Invece avrai il terrore che come metto il piede mi l'assorbe.
1: Ma tu non vai neanche in aereo, ma che cosa vuoi parlare? Tu stai zitto.
0: Ma io non ci andrei
1: mai.
0: Amici.
1: E su questo siamo sicuri.
0: Ci sono poche certezze nella vita, ma io sulla Luna mai. Marrakesh insieme a Gue, amici, Casini.

0: questo grande politico Casini, no? Ce lo ricordiamo tutti, Casini, è dedicata.
1: Non credo sia dedicata.
0: Ah, non è a lui?
1: No.
0: Ah, pensavo fosse.
1: Ma perché l'avete scritto con due i? Casini.
0: Perché Casini?
1: Casini.
0: Perché dicono Casini, tutte Casini, hai capito?
1: Quindi ah, sì?
0: È dove? Sì, per me sta voluta proprio Casini.
1: Ah, pensavo che foste sbagliati.
0: Può essere che mi sono sbagliato e cercavo di giustificarmi perché l'ho messa dentro io.
1: No, non parlano di casini normali.
0: Ah, parlano di casini normali.
1: Ah, sì, non, casini.
0: Non è il politico quello, sai che c'era la magica triade, Casini, Fini, Berlusconi.
1: Ma anche fosse il politico è con una I sola comunque.
0: Quindi non c'è verso, ho proprio sbagliato.
1: Devi togliere una I, ha scritto Casini.
0: Mi tocca ammettere che ho sbagliato, è una roba difficilissima, vabbè.
1: Ma ti è sfuggita una I di troppo.
0: Ma cosa
1: dai.
0: Vuoi?
1: Non è grave, non preoccuparti.
0: C'è di peggio nella vita comunque.
1: Assolutamente
0: c'è di
1: sì.
0: Peggio, c'è di peggio.
1: Vabbè, caro Gianni, dopo.
0: Sembra che, ma sai che avevo ancora un sacco
1: cosa?
0: Di argomenti di cui parlare. Porca
1: vabbè,
0: vacca.
1: Mettili via per domani.
0: Eh no, dopo. Vai, comunque, io ho altre due ore.
1: Ma tu vai avanti appunto fino alle
0: appunto.
1: 13. Hai voglia.
0: No, infatti, anche perché dovrò pure tenermi qualcosa. Perché io solitamente sembra quasi che la ciccia la utilizzi solo per riservato per lui. Invece.
1: Il meglio.
0: Non è vero, io tengo delle chicche nascoste perché a un certo punto Lucio ogni tanto butta l'occhio, metto via delle robe. Questa me la tengo per me perché altrimenti poi
1: sì,
0: sembra.
1: Perché
0: che...
1: io spesso dico, ma parliamo di questo.
0: No, ma no,
1: lui
0: ma
1: fa finta di non.
0: Non ascolto neanche.
1: Di non ascoltarmi proprio.
0: No, questa cosa qui no, non ci
1: o di dimenticarsi.
0: Sì, sì, sì. Te ne eri accorta anche di questa roba qua?
1: No, guarda, per niente, vabbè, lasciamo perdere. Va.
0: Senti, Caruccia, siamo arrivati alla fine comunque.
1: Sì, certo, allora
0: per
1: ci risentiamo
0: per oggi. Per oggi.
1: Alla fine del programma,
0: Ecco.
1: Fine vita, vediamo.
0: No, fine vita, no,
1: vediamo,
0: c'è tempo.
1: Vediamo.
0: C'è vita, c'è speranza.
1: Vabbè. Ci risentiamo domani, buona giornata a tutti.
0: Ecco,
1: a tutte.
0: Ci
1: ciao.
0: Lasciamo con un numero uno bellissimo del 1986,
1: cosa?
0: Una canzone di Madonna, cara Cortesenuccia.
1: Sì.
0: Pezzo uno dei suoi grandi classici. Pezzo lento, lei tra l'altro era abituata a fare canzoni da ballare, quindi già che fosse un lento era abbastanza.
1: Ha fatto anche dei lenti nella sua vita, sì.
0: Ma con moderazione,
1: con
0: cioè
1: moderazione.
0: Non ha esagerato.
1: Vabbè.
0: Questa si chiama Live to Tell.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: che era pieno zeppo di canzoni meravigliose, poi diventate dei piccoli classici, perché all'interno di quel disco c'era Papa Don't Preach, c'era La Isla Bonita, c'era Open Your Heart, insomma fu un LP epocale, era il 1986, ce lo ricordiamo tutti. Madonna probabilmente all'apice del successo e della popolarità, poi l'ha tenuta ben alta quella popolarità per diversi anni, però lì proprio l'aveva raggiunta con una scalata, diciamo, fatta di numeri uno straordinari, strepitosi, che culminarono proprio con l'album True Blue. Era l'appuntamento con i ricordi, lo abbiamo fatto grazie ai nostri partner Gioielleria Ballarin. Voglio segnalarvi che potete trovare degli orologi bellissimi, scontati del 20%, Breil, Tommy Hilfiger, Bulova, sono tutti grandi brand, orologi bellissimi, di grande design, di grande personalità, che potete avere con uno sconto del 20%, davvero non è male, cari amici, una bella opportunità per scoprire tutto, per vederli, magari per comprarli subito. Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza.

0: Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
2: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
1: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
2: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
1: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.vanzan@gmail.com.
2: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
6: Biciclette di qualità superiore,
2: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
6: Ad un prezzo super accessibile,
5: da pagare con comodo.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
8: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
7: E che ci mettono in coppa a pizza?
8: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
7: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
8: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
7: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
8: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

canzone di Madonna, amici, si chiama Danzeteria, vedevo il suo grande successo di questi giorni, fa parte di questo album bellissimo, Confession on Dance Floor, episodio numero 2, che sta letteralmente incendiando le classifiche, diciamo, usiamo questa formula un po' così, un po' ridondante, e grazie proprio a tutta una serie di singoli poi molto belli e molto apprezzati. Questo è quello più recente che stiamo ascoltando negli ultimi giorni qui anche da Radio BCS. Tra poco spazio alla musica nuova, poi abbiamo come sempre i nostri appuntamenti informativi e tant'altro, ma intanto ci ascoltiamo una bella canzone di J-Ax e Fedez per iniziare la seconda parte del nostro appuntamento insieme fino alle 13, la bella musica di Radio BCS.

0: ma 8-9 anni fa. Allora, 11:20 è tempo di musica nuova. Come abbiamo anticipato, ogni settimana selezioniamo con cura le canzoni che entrano a far parte della nostra programmazione. C'è un pezzo che in questi giorni piace molto, quello di Annalisa insieme a Madam. La canzone nuova si chiama Amica.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

con questo bel duetto nello spazio dedicato ai successi che verranno. Lo abbiamo fatto grazie anche a Planet Bike. Se avete bisogno, cari amici, di una bici nuova, elettrica, bellissima, noi vi diamo l'indirizzo giusto. L'indirizzo ce l'ho ed è naturalmente Viale Mediterraneo 131. Perché andare lì? Perché queste bici elettriche non solo hanno un motore potente che vi consente un'autonomia fino a 100 km, ma hanno anche tanti accessori, come ad esempio le frecce direzionali e lo stop di frenata. E il prezzo? Beh, il prezzo è sempre straordinario. Andate a scoprire tutto. Planet Bike e il mondo delle biciclette vi aspetta lì a Sottomarina, in Viale Mediterraneo.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia con il patrocinio del Comune di Chioggia presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 4469 sul web musicachioggia.it.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Pirem, qualsiasi canzone di Bruno sono pezzi che arrivano direttamente al cuore, insomma, diciamo alcune magari ci piacciono un po' di più, alcune di meno, ma sono tutte sempre super belle. Questa è la nuova canzone che abbiamo riascoltato all'interno della nostra mattinata. Allora, tra poco apriamo anche la pagina informativa, quella locale, quella dedicata naturalmente alle notizie della città, per cui l'invito come sempre di rimanere qui su Radio BCS per ascoltare tutto. Adesso intanto vi facciamo fare un bel viaggio nel mondo della musica con alcuni successi degli anni 80.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.

0: Abbinare indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
4: Ti prendo le mani.
3: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
6: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

La voce dei The Colors, Serena Brancale, il progetto di Bark & Cremon, la canzone partenopea, una delle più ballate dell'estate. Dopo la prossima ci saranno anche le notizie della nostra città, ma intanto c'è Bruce Springsteen da ascoltare, che nel 2019 diede alle stampe questa canzone bellissima che si chiama There Goes My Miracle.

0: Mercoledì mattina con There Goes My Miracle. Bruce the Boss ci ha portato alle notizie, c'è subito la pagina informativa dalla nostra città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS.
0: Le cose importanti di queste ore, grazie ai quotidiani, oggi in edicola: sottomarina, effetto caos per la riapertura della piazza Todaro. Riapre piazza Todaro, caos, incidenti sfiorati, la piazza pedonale da anni è tornata carrabile da lunedì con l'avvio della sperimentazione che la giunta aveva annunciato un paio di mesi fa per cercare di migliorare la gestione del traffico, soprattutto estivo. I residenti, fortemente contrari alla modifica della viabilità, hanno già segnalato potenziali pericoli, soprattutto nell'orario di entrata e uscita dei bambini da scuola, con bici e moto contromano e auto che cercano angoli per la sosta. Dopo l'annuncio della sperimentazione da metà settembre, i residenti avevano manifestato alcune perplessità legate in particolare allo spazio da sempre utilizzato dai bambini per giocare, ipotizzando un aumento dei rischi e un aumento dell'inquinamento acustico ed atmosferico della zona, chiedendo alla giunta un ripensamento. La scelta invece è stata confermata. Sta succedendo esattamente quello di cui avevamo timore, spiega un cittadino a nome dei residenti. Una strada così è super pericolosa, non c'è marciapiede, ci sono bici e motorini contromano, gente in mezzo alla strada, bambini che passano in mezzo alle macchine, auto che ancora non conoscono la nuova viabilità. Minimo in questi primi giorni servirebbe la presenza di qualche vigile, ma naturalmente sappiamo che sono una specie in via di estinzione in città. Al mattino, con l'orario scolastico, succede il macello, le mamme hanno già visto un paio di incidenti sfiorati. Insomma, ci sarà sicuramente bisogno di abituarsi, ma probabilmente ci saranno anche delle valutazioni da fare se è stata una bella idea quella di riaprire piazza Todaro. Ancora dalla nostra città, caro gasolio e cambio del clima, pescatori in sciopero a ottobre. Mentre la delegazione della Commissione Pesca del Parlamento Europeo sta visitando le marinerie più importanti del Medio ed Alto Adriatico, i rappresentanti di 43 marinerie d'Italia siglano e trasmettono al ministro Lollobrigida e al sottosegretario del MASAF La Pietra un documento congiunto per contrastare l'emergenza del caro gasolio. Il documento è frutto di un confronto iniziato ad Ancona l'11 settembre, dove si è discusso della crisi economica e sociale che sta colpendo il settore. È stato programmato uno stato di agitazione che culminerà con un'astensione delle attività di pesca per il prossimo 22 di ottobre. Nel documento sono messe all'attenzione del ministro diverse proposte utili a contrastare l'emergenza dovuta all'impennata del prezzo del gasolio da navigazione, pagato ora oltre 1,40 euro, e viene chiesto un tavolo di confronto per approfondire la situazione. Perde il controllo della vettura e abbatte i paletti in ferro. Un'utilitaria condotta da un'anziana ieri mattina ha distrutto molti paletti in ferro che segnano lo spartitraffico nel dosso di Ponte Santa Maria, l'ingresso, per capirci, al centro storico di Chioggia. Per ragioni che sono al vaglio delle forze dell'ordine, la signora al volante ha perso il controllo della vettura, andando a sbattere prima contro i paletti e poi di rimbalzo contro lo spigolo della storica porta cittadina. L'autovettura è andata quasi completamente distrutta, in particolare nella parte frontale. Fortunatamente l'anziana conduttrice non è rimasta ferita in maniera grave, solo qualche scoriazione. L'ambulanza del 118, giunta sul posto assieme ai carabinieri e polizia locale, è infatti ripartita senza caricare alcun ferito. Per permettere i rilievi affidati alla polizia locale, è stato temporaneamente chiuso al traffico la corsia in entrata di Corso del Popolo. Naturalmente si è rischiato grosso, anche perché nel caso avesse colpito qualche pedone, insomma, poteva essere veramente qualcosa di molto molto grave. Per fortuna la macchina ha interrotto la sua sosta sui paletti e quindi non c'è stato nessun ferito in quel momento, tranne appunto la signora che è stata protagonista dell'incidente. Un'ultima notizia: si avviano verso la conclusione i lavori di restauro e messa in sicurezza della chiesa di Sant'Andrea. Di Sant'Andrea Apostolo, uno dei monumenti simbolo del centro storico. In questi giorni sono infatti ufficialmente iniziate le operazioni di smontaggio dei ponteggi. L'intervento si è reso necessario per eseguire una accurata manutenzione conservativa del patrimonio architettonico e per procedere al restauro a regola d'arte delle 5 statue marmoree collocate sulla sommità dell'edificio. Tra le opere principali realizzate anche l'installazione di una copertura in piombo sulla parte superiore della facciata, un investimento strategico ideato per schermare la struttura dalle intemperie e fermare l'azione corrosiva della salsedine marina. Erano queste le notizie dalla città.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile. stile.
3: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
4: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
3: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
8: Jebis e Chioggia Spiagge
7: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
9: Il modo migliore di respirare.
10: Il modo migliore di climatizzare.
9: La silenziosità assoluta.
10: I consumi ridotti fino al 70%.
9: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
10: I migliori sul mercato.
9: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
10: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
9: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
11: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
12: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
11: E che ci mettono in coppa a pizza?
12: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
11: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
12: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
11: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
12: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Time con Dance Dance Dance, bella da ascoltare pure da ballare, perché c'è il ritmo giusto questa canzone che abbiamo ritrovato all'interno della nostra mattinata. Allora, si avvicina all'esordio per la nuova nazionale di Mancini, nazionale di calcio italiana. Lo sappiamo che il calcio è in un periodo difficile, ma abbiamo questa speranza che con il ritorno di Mancini sulla panchina, ma soprattutto con questa nuova generazione di giovani talenti, l'Italia possa un po' rialzare la testa. L'esordio sarà venerdì contro il Belgio, partita non facile, diciamo che non è il Belgio di qualche anno fa, per cui anche loro sono al momento di un ricambio generazionale, però sicuramente sarà una sfida probante. Poi tra l'altro anche le prossime non sono male, perché giocheremo il 28 settembre contro la Turchia in campo esterno, la sfida sicuramente più difficile venerdì 2 ottobre contro la Francia, anche in questo caso in campo esterno in Francia. Poi si giocherà invece il 5 ottobre contro la Turchia, quindi diciamo che ci sono queste due settimane tra settembre ed ottobre dove l'Italia giocherà ben tre partite, quattro partite, e c'è grande attesa soprattutto per le sfide, quelle più complicate, perché Francia e Belgio sono naturalmente due nazionali che hanno un bel pedigree, hanno dimostrato anche i recenti mondiali di essere delle squadre molto forti. La Francia su tutte è una delle tre o quattro nazioni in questo momento più importanti calcisticamente parlando. Insomma, saranno dei bei test per la nostra nazionale e speriamo che finalmente con l'arrivo di tanti giovani ragazzi ci sia un po' la svolta che tutti noi attendiamo. Tra questi già si intravedono alcuni talenti interessanti, le conferme sul campo ci diranno se effettivamente c'è da sperare per il futuro della nostra nazionale. Mi piace.

potervi, cari amici, mandarci un messaggio WhatsApp attraverso la nostra linea, vi ricordo il 338 26 62 777 per chiederci la canzone che vi piace di più. Noi abbiamo sempre il piacere di accontentarvi nel corso della giornata, mandateci subito il messaggio e tra poco potremo accontentare proprio voi, quindi scegliete la canzone che vi piace di più, noi siamo a vostra completa disposizione. Abbiamo parlato prima di calcio, sempre sul tema calcio, devo dire che continuano un po' le polemiche sull'uso del VAR. L'anno scorso lo si usava troppo, quest'anno lo si usa troppo poco. Troveremo la quadra in tutto questo. Il campionato è ancora lungo, ma sicuramente c'è bisogno di tarare un pochino l'uso, diciamo, del VAR, che effettivamente è un'interruzione al gioco, ma in certi casi potrebbe davvero sbrigare tanti punti di domanda. Staremo a vedere quando ritornerà il campionato, se si farà un uso

0: Call and listen.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
2: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Dimmi quando.
8: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
9: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
10: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
11: Piazza Grande, grande.
12: Primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento,

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: col mio DNA.
1: La canzone amici è quella di Lorenzo Giovanotti insieme naturalmente a Gabri Ponte, DNA, mezzogiorno e mezzo, ancora ben trovati con Radio BCS, buona giornata a tutti voi, buon autunno, l'abbiamo detto, da oggi è cambiata la stagione ufficialmente, dalle 2 di questa notte siamo entrati nell'autunno 2026, cari amici, abbiamo salutato anche l'estate con un po' di malinconia, perché è vero che abbiamo sofferto tutti tantissimo quest'estate per il troppo caldo, poi però c'è sempre il discorso delle vacanze, l'estate è il periodo in comunque del relax, della tranquillità, per cui per molti diciamo che salutarla è sempre abbastanza difficoltoso, e ci sarà comunque tempo magari per concedersi ancora qualche momento di relax, le giornate sono molto belle, credo che nel weekend, lavoro permettendo, insomma, si possa magari ritagliarsi un piccolo pezzo di giornata o per andare al mare o comunque magari per passeggiare in città e per godersi ancora queste giornate estremamente miti, insomma, che abbiamo la possibilità di vivere. Due canzoni in arrivo, abbiamo il meglio degli anni 2000, ma abbiamo scelto per voi Ram con Imitation of Life e poi un pezzo bellissimo dei Coldplay che si chiama The Hardest Part.
2: Simply the best. Simply the best.

0: 341 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
9: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
10: E certo!
8: La bontà è una scelta, come la qualità.
10: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
8: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
11: Tomato by Clodia, il gusto

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Subito in testa Emerald Eyes e la sua nuova canzone. Siamo in zona sport, subito le ultime notizie.
1: Sport News, in collaborazione con Sobit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie sportive, partiamo da una trattativa di mercato che si è chiusa in queste ore. Il giocatore Alaba arriva all'Udinese. Si tratta di un grande campione, pensate che nella sua carriera ha vinto 4 Champions League, 4 tra i campionati del mondo per club e coppe intercontinentali, 4 Supercoppa UEFA, 10 campionati tedeschi, 6 coppe di Germania, 2 campionati spagnoli, una coppa di Spagna e tanto altro. Insomma, si tratta di un giocatore davvero importante che ha giocato con grandi squadre come ad esempio il Real Madrid e il Bayern di Monaco. Naturalmente non è più giovanissimo, ma si tratta comunque di un gran bel colpo da parte dell'Udinese, che in questo momento soffriva in difesa per l'infortunio a Solé, e quindi l'arrivo di Alaba potrebbe non solo mettere un tappo, diciamo, a questa falla, ma c'è soprattutto anche l'idea che si tratti di un bel colpo mediatico. Insomma, tutti stanno parlando dell'arrivo di questo giocatore in terra bianconera. Parliamo adesso invece ancora di calcio. È stato definito l'arbitro della prima partita di Nation League. L'UEFA ha designato il tedesco Siebert come arbitro di Italia-Belgio, gara valida per la Nation League in programma venerdì 25 allo Stadio Olimpico di Roma, con inizio alle 20:45. Assistenti saranno i connazionali Foltin e Dunkert, quarto ufficiale invece Stegeman. Continuiamo con la nostra nazionale, in particolare uno sguardo a quella che sarà la formazione che scenderà in campo. Ci sarà spazio a un 4-3-3 sperimentale, con un'Italia davvero inedita anche a causa di alcuni infortuni. Senza Bastoni squalificato, toccherà probabilmente a Scalvini giocare in quella mattonella, mentre per quanto riguarda le fasce dovrebbe esserci Caillod a destra opposto a Calafiori. E il centrocampo invece, la regia dovrebbe essere affidata al nuovo talento del Cagliari, Alessandro Romano, fresco proprio di esordio azzurro. L'attacco potrebbe avere un trio composto da Zaniolo, Ken e Pio Esposito. Erano le notizie dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: hit più famosa anche per lei, come per tanti altri grandi artisti, momento di straordinario successo, poi completamente scomparsa subito dopo Beach, non l'abbiamo praticamente più sentita con nulla. È stato però un bel successo, un bel numero uno tra l'altro proprio in quegli anni, tanto ad essere rientrato in questo appuntamento Unforgettable, dove ci mettiamo i grandi numeri uno del passato, come del resto dei veri numeri uno sono gli amici di Gioielleria Ballarin. Grazie anche ai suoi orologi stupendi Breil, Tommy Hilfiger, Bulova, li potete trovare in questi giorni scontati del 20%. Per scoprire tutto, Viale Padova, sotto Marina. Siamo alla fine, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto di BCS e ci ritroviamo come sempre domani mattina. Siamo ultra precisi, cari amici. Sono le 13, a domani.
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì!
1: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
4: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
4: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.vanzan@gmail.com.
4: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be active.

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serra

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
5: Piazza Grande.
6: Disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Nel 1994 la Disney pubblica Il Re Leone. Il film si aggiudicò 2 premi Oscar per la miglior colonna sonora e per la migliore canzone, Can You Feel the Love Tonight, scritta da Elton John e Tim Rice. Il Re Leone è considerato tra i più grandi film d'animazione della Walt Disney e quello di maggior successo al box office mondiale dal 1989 al 1999.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni, 327 332 44 69, sul web musicachioggia.it.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
13: 10 anni della nostra storia.
14: We Love 90.
15: Il primo gennaio del 1993 la Cecoslovacchia cessa di esistere e nascono due nuovi soggetti di diritto internazionale: la Repubblica Ceca con capitale Praga e la Slovacchia con capitale Bratislava.
14: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
9: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
10: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Audrey Hubbard. Eccoci qua, iniziamo, riprende la diretta qui da Radio BCS dopo la pausa che naturalmente va dalle 13 alle 14. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, buona giornata. Ci troviamo nel bel mezzo della settimana, oggi mercoledì, se guardiamo il calendario

teoria di Shakira. Si parla tanto di sicurezza sul lavoro quasi ogni giorno, insomma sì, leggiamo news di operai, di uomini che lavorano e si fanno male e addirittura c'è chi perde la vita. Ed è il caso di una notizia di poco fa, di circa un'oretta fa più o meno. È successo a Roma: operaio di 22 anni precipita da 10 metri durante i lavori al Colosseo, un certo Andrea Moretti, e muore sul colpo. Ecco, pensate, un'altezza di 10 metri, naturalmente non c'è scampo. Stava lavorando al Colosseo e ovviamente l'operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, è morto sul colpo, l'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe purtroppo morto prima del trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il medico legale, il PM di turno. Adesso naturalmente, secondo quanto emerso dalle prime indagini, il ragazzo stava lavorando in quota con la sua imbragatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Ecco qua. Nel cantiere erano presenti altri due operai che sono stati ascoltati dagli investigatori. L'ipotesi di reato è quello di omicidio colposo. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno verificate la formazione e le condizioni di sicurezza degli operai impegnati. Sono state disposte inoltre verifiche sugli altri operai. Ecco, quindi, insomma, voglio dire, si parla tanto di sicurezza sul lavoro, però se ne sentono ogni giorno di queste purtroppo tragiche notizie. Ci dispiace veramente molto per questo ragazzo, che poi tra l'altro giovanissimo, 22 anni, un certo Andrea Moretti. RIP, RIP, RIP.

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
13: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
15: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
14: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Siete pronti? Ci sono due successi degli anni 2000. Il primo è Day to Black, The Ways of Love, in alto mare, respirare in alto mare. Subito dopo Brooke Fraser con Something in the Water.
1: Simply the best. Simply the best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: I found the love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: tavola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: e le specialità della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

me, show me love, I need a sign. Abbiamo sentito anche la canzone di I'll Be One con Show Me Love. Meraviglioso errore, una meravigliosa canzone, una delle tante di Gianna Nannini.

praticamente, insomma, fanno di tutto di più. Leggevo in questo, leggevo in questa news appunto, che il Lamezia Terme, un 14enne pianifica l'aggressione alla professoressa, i compagni danno l'allarme. Infatti hanno visto i compagni una situazione strana e l'hanno segnalata ad un adulto, impedendo ad un ragazzo di 14 anni di portare al termine l'aggressione col coltello pianificata ai danni della sua docente di italiano alla Lamezia Terme, nell'istituto naturalmente comprensivo Nicotera Costabile. Sarebbe costato l'intervento dei compagni del giovane a impedire una nuova tragedia tra i banchi, proprio grazie all'allarme lanciato dai ragazzi. I carabinieri sarebbero riusciti ad intervenire prima che fosse troppo tardi. L'aggressione sventata si è verificata pochi giorni dall'aggressione con l'ama di cui è stata vittima Isabella Marsiglio, la docente di Roma colpita da un solo uno di 13 anni. Ma qui non so come sta andando il mondo, incredibile ma vero. E è una cosa veramente molto brutta. Il giovane di origine marocchina aveva organizzato l'azione su un gruppo Telegram e aveva nascosto una lama nel bagno della scuola, pronto ad usarla non appena avesse avuto l'occasione. A tradirlo sarebbe stato il suo comportamento giudicato strano dai compagni di classe, e quindi da qui, insomma, praticamente l'hanno beccato. Ecco, cioè, io mi chiedo, ma come stanno andando le cose? Se ne sentono veramente di tutti i colori, cioè proprio anche per quanto riguarda la scuola, insomma, ci sono sempre più casi di questi ragazzi che aggrediscono appunto la professoressa. Ma cosa sta succedendo?

Aiuto. Ma non lo so, la gente è matta, la gente diventa matta e pazza, non lo so, non capisco. Una volta tanti anni fa era tutto più così tranquillo, io quando andavo a scuola queste cose non succedevano mai, eravamo tutti tranquilli noi alunni con il nostro panino, la nostra brioche, eravamo contenti e felici, adesso veramente è un disastro,

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: C'è questa bella promo con uno sconto del 20% sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova, design, eleganza e personalità, l'orologio perfetto per voi vi aspetta da Gioielleria Ballarina, stile deciso, grintoso, look elegante, raffinato con Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Quindi orologi scontati del 20% solo da Gioielleria Ballarina che trovate in Viale Padova a Sottomarina. Buon pomeriggio, diamo un'occhiata agli orologi. Sono le 15 in questo istante, a tra poco.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
10: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
9: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
10: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
9: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
11: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
12: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
11: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
12: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
11: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
12: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
13: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

va da qualche parte, quando si va in viaggio, di solito almeno io acquisto la Lonely Planet. Ad esempio dell'India ne avrò non so quante. Lonely Planet, che naturalmente ti consiglia dove andare a dormire, dove andare a mangiare, poi ti dà le giuste informazioni del posto che hai deciso di visitare. Quindi il Veneto viene inserito nella Lonely Planet tra le 25 destinazioni mondiali, quindi colosso internazionale delle guide turistiche, Lonely Planet, 25 destinazioni da visitare nel 2027 nella nuova edizione della guida Best in Travel, presentata praticamente è stata presentata questa mattina, la notizia è fresca fresca, a Venezia nella sede della regione a Palazzo Balbi. L'iniziativa editoriale viene annunciata ogni autunno su tutti i mercati internazionali per annunciare le destinazioni e le esperienze imperdibili per l'anno successivo, offrendo uno sguardo autorevole sulle nuove tendenze del viaggio globale. Il Veneto è stato scelto in particolare per i suoi paesaggi differenti, gli angoli nascosti da scoprire e un ricco patrimonio enogastronomico. La guida 2027 include tra gli altri luoghi Miami Beach, Samoa, Mare Egeo, Abu Dhabi, Penisola Antartica e Regno Unito. Quindi è veramente una bella cosa, siamo orgogliosi che il Veneto sia presente in Best in Travel, ha dichiarato il governatore Alberto Stefani. È il frutto dell'impegno dei nostri operatori turistici e di una regione che ha deciso di investire molto nel territorio. Ecco, quindi complimenti veramente a tutti, e se andate in viaggio acquistate la Lonely Planet, assolutamente ve la consiglio. Save Me Tonight, risentiamo anche Jennifer Lopez.

0: Out Now e con Planet Bike che trovate in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Passate di là, andate a vedere quante bici ci sono in esposizione per uomo, donna e bambino, un super assortimento di bike naturalmente di qualità superiore, sono bici elettriche naturalmente con il motore più potente, sono complete di tutto, ovvio, autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali, lo stop di frenata e poi arriviamo al prezzo che è veramente super accessibile come sempre, la vostra bici ve la pagate con comodo solo da Planet Bike. Inoltre se avete problemi, la vostra bici non funziona bene, la vostra bici ha bisogno di assistenza, ricordiamo che Planet Bike è un'officina specializzata. Planet Bike vi aspetta naturalmente a Sottomarina. C'è Anna Castiglia, Niente di me.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
11: Milano Wine Bar.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

arrivati alle 3:30 del pomeriggio, in questo pomeriggio di sole, temperatura che si aggira intorno ai 23-22 gradi centigradi, 21, massimo 22. Si è abbassata rispetto naturalmente agli altri giorni. È una giornata comunque tutto sommato di sole, dove si può fare una camminata, una passeggiata, e quindi la si può vivere tranquillamente all'aria aperta. Arrivati a Simply the Best anni 90, in questo passaggio dedicato appunto ai successi indimenticabili, Mare Mare, Luca Carboni, Will Smith, Getting Jiggy With It.

0: the best.
1: Simply the best.
0: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
5: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
9: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
8: Scopri di più su somit.it.
9: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
8: Affidati a noi.
10: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
11: Tomato by

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
3: Piazza Grande, grande.
4: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
5: Ti prendo le mani.
4: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

oggi andiamo ad accontentare Martina, ci ha chiamato al 400046, sta lavorando e ci richiede tre canzoni di Carol G, che spesso e volentieri sentiamo. Lei è Carolina Giraldo Navarro, è nata a Medellin il 14 febbraio del 91, ha 35 anni, quindi è una cantautrice colombiana molto brava, devo dire. È considerata una delle più influenti artiste del reggaeton e Latin trap, ha ricevuto 16 candidature al Latin Grammy Awards vincendo 5 premi ed è stata candidata per 2 Grammy Awards vincendone uno. È stata premiata con il Rulers Brick Award ai Billboard Women in Music, con lo Spirit of Hope Award e poi tantissimi altri premi, insomma veramente. Poi ha partecipato al talent show di X Factor in Colombia e ha avviato appunto la propria carriera musicale già avendo inciso 4 album in studio. Allora Martina ci richiede Contigo del 2024, ci richiede Si Antes de Hubiera Conocido, sempre del 2024, e poi passiamo al 2025 con Papacito, un bellissimo 1, 2, 3, la musica la scegli te all'insegna della musica di Carol G.

0: tre canzoni veramente molto piacevoli da ascoltare per accontentare soprattutto Martina, che ce l'ha richieste in 1, 2, 3 la musica la scegli te di oggi, che è il 23 di settembre con Carol G. Avevamo sentito Contigo, Si Antes de Ubiera, Conocido e Papacito. Ciao Martina, grazie. 1, 2, 3 la musica la scegli te naturalmente torna domani pomeriggio. Siamo arrivati ad Unforgettable, ritroviamo i Queen con Innuendo.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

strada Madonna Marina Sottomarina, passate tranquillamente per un preventivo gratuito. State rinnovando casa, avete bisogno di serramenti nuovi? Naturalmente affidatevi all'esperienza e alla professionalità di Falegnameria Padoan, con tantissimi serramenti naturalmente di altissima qualità. E poi naturalmente ricordatevi degli incentivi che sono sempre disponibili per voi. Da Monica Laurenti è tutto.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
6: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
6: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
7: 049 82 56 25 8.
1: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
6: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
1: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
1: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
1: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
1: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Ligabue con qualcosa per te. Ogni volta che sento questa canzone c'è una frase che mi colpisce diversa. Me le segno, le metto nel curriculum, come si dice. Questa è quella che mi è piaciuta di più oggi. Un motivo più che buono, perché no? Quindi quando siete indecisi su una cosa, domandatevi perché no, invece che dire perché sì, perché no, ok? Ciao a tutti, buon pomeriggio. Il nostro appuntamento di oggi, mercoledì 23 settembre. Oggi è il primo giorno d'autunno.

veramente ancora caldo. Comunque, primo giorno d'autunno, ciao a tutti, l'ho già detto, buon pomeriggio, buon settembre che sta comunque per finire. Noi come al solito staremo insieme fino alle 19, Cinzia Ricciere e Paolo De Grandis, tante notizie che arrivano anche dalla nostra città, una fresca fresca, stanno facendo la segnaletica in Piazzale Todaro, hanno cambiato un po' tutto, hanno cambiato il modo di parcheggiare le macchine, ci sono molto meno parcheggi, vabbè che prima in realtà prima non c'erano i parcheggi, però si metteva la macchina. Adesso invece hanno fatto le strisce, come è giusto che sia, quindi andate a vedere se siete curiosi.

Neffa, canzone del 2003, davvero bella, prima di andare via, riascoltata alle 16:17, prima entrando qui in radio ho visto un sacchettino con un bigliettino, dico ecco che cos'è, io sono curiosissima, una specie di regalo, un regalino da parte del bar che c'è qua sotto, che saluto, Tommy's, delle brioche, quindi hanno scritto un regalo per gli speaker. Ho aperto, peccato che c'erano due mezze brioche mangiucchiate, ma io dico, e ve le siete bagnate tutte? Grazie, meglio. No, in realtà cerco sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno, diciamo, mi sono detta no, meglio così, perché altrimenti le mangiavo e meglio di no, quindi va bene. Però voglio dire, togli il biglietto, che se sono magnate non è che me le posso mangiare io.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
2: Biciclette di qualità superiore,
3: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
2: Ad un prezzo super accessibile,
1: da pagare con comodo.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
4: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
1: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
8: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante,
9: di me, non sono Latin lover.
8: Il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro, 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Onestamente, ti piace questa canzone, Cinzia?
1: Ma abbastanza.
0: Veramente.
1: Un 6, se devo dare un voto.
0: Chiuderei un 4, do un 4 pieno. Un 4 pieno.
1: Non piace mai nulla.
0: Scusa un attimo, Marrakesh e Gue non riescono a fare una canzone di sana pianta senza prendere un'altra base.
1: Vabbè,
0: ce la fanno, tutti i musicisti che hanno si inventano qualcosa. Devono prendere una canzone e scopiazzarla. Hai notizie, Cinzia, da darci che ci possano illuminare oppure non ne hai?
1: Ma una notizia della quale non abbiamo parlato ieri.
0: Sì.
1: L'uscita del libro su la principessa Diana da parte del fratello. L'avevi vista la notizia?
0: L'ho visto, ma ti dico la verità, mi fa una pena da morire sta roba qua.
1: Che cosa ti fa pena?
0: Il fatto che il fratello esca con un libro dove guadagna sui pettegolezzi della sorella o sulla sorella.
1: Dipende da come la vedi, da che punto di vista la
0: io
1: vedi.
0: Io la vedo sotto punto di vista.
1: Da un altro punto di
0: che
1: vista.
0: Che mi fa una pena da morire.
1: Da un altro punto di vista invece svela un po' di cose che è giusto magari svelare su alcune mancanze che ha subito lei, molte devo dire, alcune le sappiamo.
0: Allora ti faccio un esempio, ti faccio un esempio più su questo. Lui ha scritto, lei mi ha detto, mi diceva che Carlo avrebbe preferito il valletto a lei, giusto? Ha scritto questa frase. Lei mi diceva sempre che lui preferiva il suo valletto a lei. Chi lo può provare questo? Lei?
1: Beh, è chiaro, lei non c'è più, è chiaro
0: e
1: che
0: quindi,
1: è un libro postumo.
0: E quindi
1: cui...
0: però vedi che non è niente, è un pettegolezzo, è un pettegolezzo bullato
1: da parte del fratello.
0: Vabbè, non è che mio fratello nei miei confronti è sempre stato un santo, mia sorella o io con i miei fratelli. Quindi comunque se lui volesse fare un libro per vendere non riuscirebbe mai senza pettegolezzi. Quindi credo che un fratello che scrive sua sorella
1: morta. I pettegolezzi sono se non sono veritiere le cose, ma noi non possiamo saperlo. Io la penso così. Non
0: quindi
1: lo
0: comunque
1: sapere.
0: secondo te lui ha scritto un libro di pettegolezzi sulla sorella, sulla sua vita, pro sua sorella, cioè nei confronti per rendere giustizia alla sorella.
1: Sì, così dicono.
0: Però
1: non c'è niente
0: che lo provi. Cioè quello che lei mi diceva è no.
1: ma
0: non
1: neanche
0: lo sappiamo
1: quando
0: se
1: uno
0: lei gliel'ha
1: in vita
0: detto.
1: Niente che lo provi. Che cos'è che abbiamo parlato l'altro giorno che era uscito il docufilm su non mi ricordo chi. E lo volevano la persona lo voleva far ritirare perché dice no, io non sono d'accordo, non mi piace come è stata raccontata la mia storia, per dire non mi ricordo Elon Musk.
0: Ha detto non mi
1: per
0: piace
1: dire, per cui...
0: però lui in vita se il docufilm è su di lui lo può dire quello che succede, ma se io faccio un docufilm su Garibaldi, io non che pensava più alla notte che al giorno, non è vero.
1: L'ha scritto dal suo punto di vista, quello che
0: e tu cosa ne
1: lui,
0: pensi allora invece?
1: Non l'ho letto, però io dico va bene, uno può leggerlo e poi farsi un'idea. D'altro canto la verità penso che non la sapremo mai, un pochino di idea ce la siamo fatta, immagino.
0: Su cosa hanno detto gli altri?
1: Abbiamo visto anche delle interviste di Diana quando era in vita, insomma ha fatto trapelare qualcosa e non penso che lì fosse tutto rose e fiori.
0: Dire sul re, perché il re dire preferiva il valletto a me piuttosto di stare con me, stava col valletto. Cioè, chi l'ha detto questo? Dov'è lei che può dire? Non c'è più.
1: Su questo, insomma, lei ha fatto capire varie volte che non erano felici, che lui non la considerava, che la sposata per forza, bla bla bla, insomma Camilla era già la sua amante, insomma questa è verità. Comunque quello che voglio dire io invece su Carlo anche è che è emerso quindi una cosa che non sapevo, che la regina quando era in vita naturalmente aveva raccontato che Carlo ha un carattere così come si può dire che non gli si può proprio dire permaloso, con una carattere così permaloso, sì, infatti. Un carattere così permaloso che addirittura quando era bimbo e lei cercava di insegnargli l'alfabeto, lui si arrabbiava tantissimo perché non lo sapeva, ma era troppo permaloso, no? E quindi non faceva neanche il passo per impararlo. Questo l'ha raccontato la regina, dicono sempre.
0: Ecco, un bel libro che prenderei, il libro della regina che raccontasse, beh, ce ne sono che raccontava un po' la sua vita, quello lo prenderei molto volentieri.
1: Lei era ancora in vita quando l'ha fatti?
0: Sì, ma ci sono altre che talvolta non sono ufficiali, quindi non c'è l'ufficialità di chi ha il libro, no? Di chi lo chiama. Vabbè, Cinzia, due canzoni adesso degli anni 80, tanto per cambiare, perché ci piacciono, questo ad ascoltarli, i Bronski Beat, ma anche i Kiss and the Pink.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: un periodo questo, Cinzia, in cui, ma anche a tutti quanti voi, in cui leggi giornali, notizia di questa mattina che un elicottero russo è andato per 42 secondi circa nel territorio polacco. La Polonia non vede l'ora di difendersi alla grande. Non so perché la Polonia è un po' incazzata con la Russia, e quindi c'è tutto un terrore, no? Qualsiasi cosa si muova, non sai mai cosa sta succedendo. E anche quando c'è un'esercitazione, in questo caso la protezione civile, è sempre meglio dirlo, dirlo a caratteri cubitali, sì. Cosa succederà?
1: Quindi il 25, 26 e 27 settembre c'è l'esercitazione di protezione civile.

0: Dove è presso l'isola dell'Unione, presso gli impianti sportivi, quindi se quei giorni lì vedete delle cose che vi sembrano un po' particolari, state tranquilli perché appunto è un'esercitazione.
1: Però è ancora peggio, scusa te lo dico, che a Sant'Anna, località Sant'Anna, in via Primavera, faranno le prove di evacuazione. Quindi è molto facile che chi non lo sa, perché non è che magari tutti lo sanno, che si vedano insomma tutta sta gente che viene tra virgolette, scusatemi la parola che è brutta, deportata da propria casa verso delle strutture, i cosiddetti punti di attesa, sì. Uno non lo sa, in braccio al fucile. Cioè,
0: no,
1: dice...
0: beh, qui naturalmente anche perché la località di Sant'Anna non è grandissima, la popolazione chiaramente è stata
1: sono
0: avvisata.
1: Andati a avvertirli uno a uno.
0: Quindi verranno coinvolti, praticamente dovranno raggiungere il punto di attesa individuato, che è davanti alle scuole, dove saranno accolti e censiti dai volontari. Hai capito?
1: Vuoi aiutare?
0: Ti senti attore quel
1: però
0: giorno,
1: qualcuno si deve fare un po' il morto, il malato, qualcuno
0: sì
1: deve...
0: c'è quello che beh in questo caso evacuazione no, però alle volte si esercitano anche in tal senso, insomma.
1: Esatto.
0: C'è quello che fa finta di star male.
1: 3 giorni di attività per testare le procedure, i mezzi, il coordinamento, la capacità di intervento attraverso i scenari di emergenza, che chiaramente saranno anche diversi, con oltre 80 volontari impegnate anche durante il turno notturno.
0: Attenzione, perché questo campo base sarà anche visitabile dalla cittadinanza sabato 26 settembre dalle 16 alle 18, quindi potete dare un'occhiata.
1: Mi sembra una cosa carina,
0: sì,
1: cioè, molto interessante. Potresti andare, Cinzia,
0: sì.
1: Perché non vai a
0: sabato,
1: fare un po'... Perché non vai a fare, come si può dire, la comparsa?
0: Ah, sì.
1: Tu fai il cattivo, fai il cattivo.
0: Faccio il cattivo.
1: Fai il cattivo, tu lo sei.
0: Mi piacerebbe.
1: Dai, chi ti dedico? Bruno Mars.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: questa volta posso dire io non c'ero. 1967, la banda di Mina, l'abbiamo riascoltata grazie all'appuntamento con Unforgettable in collaborazione con Gioielli Ballarin. Ricordate sempre che per tutto il mese di settembre potete avere lo sconto del 20% sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova, quindi approfittate di questa promozione incredibile, anche perché mancano pochi giorni alla fine, quindi ricordate 20% di sconto sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Correte da Gioielli Ballarin che vi aspetta in Viale Padova Sottomarina.
1: Sono le 17, ma 5 di secondi.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sulle

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
0: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
4: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
4: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.vanzan@gmail.com.
0: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
0: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
0: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Allora, devo essere sincero, gli Oasis non mi piacciono tutte le canzoni degli Oasis, qualcosa mi piace e la maggior parte delle cose non mi piacciono, però cioè, faccio mea culpa perché non li ho mai assentiti, perché probabilmente se ti metti anche un album, qualcuno ultimo per esempio, a me non piace. Proprio non mi piace, ma per
1: non è che
0: partito,
1: ci deve piacere tutto.
0: Sì, ma per partito preso non mi piace. Sicuramente se vado a sentirmi un album in macchina dico che carina questa.
1: Io
0: ma
1: penso che non è che bisogna obbligarsi a farsi piacere magari grandi personaggi come gli Oasis o qualcun altro. È il nostro corpo che parla, sì, le emozioni.
0: Hai detto una cosa giusta. Adesso me la tatuo qua perché di solito non le dice, non lo dice mai. Perché abbiamo ascoltato gli Oasis? Perché negli ultimi tempi, non so se avete dato un'occhiata, ci sono i cosiddetti concerti live registrati al cinema. Quindi voi andate al cinema, vi vedete gli Oasis, tra parentesi c'è stato anche un docufilm che non era proprio un concerto vero e proprio, solo gli Oasis.
1: Sì, alla mostra del cinema,
0: mostra
1: Venezia,
0: del cinema Venezia, però non è quello che sarà presentato a quanto ho capito sulle.
1: No, qui al cinema proprio i concerti.
0: Il concerto al cinema.
1: Sì.
0: Ma per quale motivo tutti questi personaggi, compreso ultimo, vanno al cinema a far vedere un proprio concerto dei record? Quello di ultimo per esempio a Tor Vergata con 250.000 persone per milione di incassi, per quale motivo lo
1: perché
0: si fa?
1: Ci guadagnano tutti, innanzitutto perché il cinema adesso è un po' in crisi e quindi punta ad avere persone che vanno per altre cose e qui tra l'altro prendono un po' due tipi di pubblico, quello che va a vedere il film, quello che ama il concerto, per cui hanno sicuramente successo e poi devo dire che è sicuramente un'emozione, perché se tu non sei andato a vedere il concerto ma lo vedi tipo in TV qualche giorno fa, ti ricordi avevamo parlato del concerto di Cesare Cremonini, sì. Bello, bellissimo, però se lo vedi al cinema sul grande schermo, caspita, ti sembra di essere lì e poi con le sonorità del cinema, anche cioè, la musica,
0: tu dici,
1: ascoltarla.
0: Per chi non c'è andato potrebbe essere un'emozione, per chi c'è andato è anche rivedere una cosa che aveva visto.
1: Sì, sicuramente piace a tutti.
0: Allora, ci sono gli incassi, chiaramente non andiamo sul vero e proprio, però pensate, per ogni biglietto che viene venduto, perché una persona va al cinema in tutto il mondo, facciamo un'ipotesi, un euro, un dollaro va alla produzione, sicuramente sono molto di più, quindi pensate la pioggia di denaro che arriva. Io per esempio un concerto al cinema non andrei mai a vederlo.
1: Ma io sì.
0: Non mi darebbe la stessa
1: emozione. Per quello che ti ho detto, perché la musica si sente sicuramente benissimo con tutta l'insonorizzazione, poi perché lo schermo è grandissimo.
0: Vedi quei particolari che non avevi visto da lontano magari.
1: Tra l'altro, io andrei. Ti dico subito che dal 5 novembre al cinema il concerto di George Michael.
0: Infatti ci voleva arrivare.
1: Andrei.
0: Allora, il calendario dell'uscita il 30 settembre arriva nelle sale Linkin Park con Unshatter. Questo racconterà il ritorno. Esatto. Cioè, non c'è proprio il concerto e basta, è un po' un melange, cioè il concerto con anche una spiegazione parte per parte. Poi cos'è che abbiamo?
1: Dal 7 all'11 ottobre i Queen con Queen Budapest, la versione restaurata del leggendario concerto di Freddie Mercury a Budapest del 1986.
0: Il 27 luglio, esattamente. Poi, come dicevi tu, abbiamo anche George Michael il 5 novembre che... c'erano David Austin, che mi piace tantissimo, Andrew Moran, che hanno realizzato un film che si chiama Faith Tour. David Austin, sappiate che era un chitarrista che aveva scritto una canzone per George Michael, che aveva avuto un buon successo negli anni 80, ma poi si scoprì molto più bravo a fare i video, a fare il regista che a fare il musicista. Mm. E scriveva canzoni ma faceva... Poi abbiamo anche Jovanotti, Cinzia.
1: Sì. Dal 26 novembre al 2 dicembre. Qui però è una cosa un po' particolare. Dicono che è un po' diverso perché ci sono molte immagini di vari concerti, per cui un popurrì, diciamo.
0: Esatto, poi ce ne saranno anche altri che magari in questo momento ce ne sono troppi.
1: Fabrizio Moro, Ligabue, Vasco Rossi, One Direction, Dustin Bieber, tutti.
0: Gli U2,
1: un po' tutti adesso.
0: A me piacerebbe, per esempio, ecco, mi hai messo un po' se di Michael Jackson facessero vedere tutto tutto il concerto di, non so, di Michael Jackson a Torino nell'84, quando arrivò a Roma, che era lo stesso concerto, io direi che andrei a vederlo.
1: Cioè, invece quello di Michael Jackson è il film costruito sulle prove dei concerti che Michael Jackson avrebbe dovuto tenere all'Arena di Londra prima della sua morte. Pensa, ancora, esatto, più bello questo, quindi ancora più emozionante.
0: Le prove, quindi pensate, caspita, che sono
1: cose Michael mai viste, quindi
0: esatto, quindi bello, vedi, il grande schermo si sostituisce alla televisione, perché queste sono cose che magari avresti visto in televisione,
1: alcune,
0: su YouTube, eccetera, quindi altro che
1: bello,
0: visto,
1: bello.
0: Visto che parliamo di giovanotti, non so se questa canzone farà parte di questo video, ma a noi ci piace, anche perché si parla di amore, perché no, anche di estate.
1: Occhi a cuore.

0: offerte con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: scena. Si chiama Carly Chair, Small Talk, questo motivo che fa parte dell'appuntamento con Out Now, quindi tra le canzoni più belle della settimana, questa la riascolteremo, sono convinto, tantissime volte. Grazie anche a Planet Bike, dove trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a scoprirle, un assortimento super di bike di qualità superiore, ad esempio bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop e di frenata. Il prezzo super accessibile, pagate con comodo, poi a rate e senza busta paga. E ricordate che nell'officina di Planet Bike troverete tutta la specializzazione più completa per riparare qualsiasi tipo di bicicletta. Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Planet Bike, ci entrate ed uscite con la vostra nuova bici.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.

0: 85 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. 2 giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
10: Piazza Grande, grande in tutto.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Questa è di Willy Peyote, la nuova, non c'è di che. Lui mi era piaciuto a Sanremo la prima volta che l'ho visto. E devo dire che l'ho trovato estremamente intelligente. Poi, da come ho visto a Sanremo 2 anni fa quando andai, era l'unico che non ne fregava niente dalla gente, nel senso non aveva le guardie del corpo, ne fregava niente, nel senso che non aveva paura della gente, ci andava in mezzo.
1: Anche perché
0: parlava,
1: non è proprio super riconoscibile.
0: Esatto, però insomma, in televisione però lo vedevi, cioè qualsiasi divo che era stato in TV a Sanremo non poteva passeggiare. Lui invece andava al bar a far colazione, andava fuori, non aveva una guardia un po' da lontana, ma perché te la mettono in maniera obbligatoria a Sanremo. Ma mi è piaciuta la sua semplicità. Di cosa parliamo adesso?
1: Parliamo della festa dello sport.
0: Urca.
1: Sì, sì, sì, 3 giorni, 25, 26 e 27 settembre. Si parte proprio con il 25, venerdì, ci sarà, ritorna la Family Run, una manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti. Sappiamo che partecipano spesso anche le scuole. Il ritrovo è alle 9 presso l'Isola dell'Unione, si parte alle 10.
0: Il giorno dopo, sabato invece, alle 10 del mattino presso l'Auditorium San Nicolò, con premiazione degli atleti del territorio Chioggiotto distinti nel corso della stagione sportiva per il conseguimento dei titoli nazionali ma anche internazionali.
1: E si chiude domenica 27 alle 8:30 in Corso del Popolo, esibizione e animazione delle associazioni sportive di Chioggia, con stand informativi dedicati alla presentazione delle proprie attività.
0: Ecco, ricordiamo che oltre al Comune di Chioggia, gli sponsor, chiamiamoli così, di questa manifestazione sono il CONI, perché questo rientra all'interno, diciamo, del festival regionale, appunto, del CONI.
1: Bello bello. E adesso due canzoni del passato, parte Simply the Best dedicato agli anni 2000, sentiremo Keen del 2009 con Everybody's Changing e poi del 2013 Neffa con Molto Calmo.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
8: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
7: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
8: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
7: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
9: 049 82 56 25 8.
7: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
8: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
10: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
11: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
10: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima a sinistra.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
15: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
14: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
15: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
14: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
16: L'estate ha voglia di musica.
17: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Solo nostra.
17: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: lei, pensavo che fosse proprio Lilo Banfi, e invece lei, guardandola un po' ancora,
1: sì, baffi,
0: ancora al baffone. Perché vi parliamo di Gino Paoli, scusatevi, di Gino Paoli dopo, di Lino Banfi, perché c'è un progetto nel piano del recupero delle opere pubbliche di Canosa, che è la città dove Gino Paoli è nato. Scusate, ancora un'altra volta Gino Paoli, ho detto, ce l'ho in mente,
1: perché stavamo parlando io e Paolo,
0: quindi
1: prima.
0: Lino Banfi è nato a Canosa, dove non so se risiede, perché lui risiede a Roma, ma deve avere una casa anche lì,
1: Canosa di Puglia.
0: Ecco, c'è un cinemuseo intitolato a Banfi, che è un po' difficile trovare persone che siano vive, che abbiano un museo che gli appartiene. Sì. In Italia è molto difficile, non me ne ricordo. In
1: io me ne ricordo una. Tu sei contento che Lino Banfi abbia il museo?
0: Mi suona molto male, insomma. È come le vie, no? La via, quando sei vivo, non te la danno mai.
1: Ah, perché è vivo?
0: Sì, perché è vivo, insomma, un museo mentre sei vivo.
1: No, perché qualche giorno fa, mo settimana, parlammo del museo di Laura Pausini e tu.
0: Non sono d'accordo nemmeno qua, cioè proprio spiego un po' la storia.
1: Però
0: cioè,
1: ti
0: questo...
1: piace di più l'idea?
0: No, tutte e due non mi piacciono.
1: Ah, no?
0: Né uno
1: e
0: l'altro, le trovo risibili tutte e due. Succede che a Canosa c'è, nel centro, nella parte vecchia di Canosa, all'incirca dove Lino Banfi era nato, non molto lontano. E Lino Banfi ha quanti anni ha? No, più di 80.
1: Caspita,
0: Lino Banfi. Ne ha,
1: sì,
0: ne ha una,
1: ne avrà
0: una bella
1: almeno 85-86,
0: ne ha parecchi.
1: Adesso cerco.
0: E, insomma, viene individuata questa area, che è una sorta di mercato. Avete presente, una volta non c'erano i centri commerciali, ma c'erano nelle grandi città come Milano, c'erano i mercati coperti, c'era una serie di negozi, una attaccata all'altra. E
1: 90 anni ha fatto 90, quest'anno.
0: Come mia mamma. Spiterino. Praticamente c'erano questi negozi, uno davanti all'altro, e con la stradina centrale coprirono questo, diventarono mercati rionali. E lì a Canosa c'è un mercato piccolo, e hanno detto, da riqualificare, prendiamo quello, ne facciamo tutto il museo su Banfi. All'interno ci sono però dei piccoli negozietti ancora, e questi qua piangenti hanno detto spostate da un'altra parte il museo, fate da un'altra parte, insomma. Hanno scritto anche a Banfi, Banfi stesso,
1: lui che ne dice?
0: Invece di dire, ma sì, è un museo su di me, non fatelo, un po' di umiltà, ha detto no, dobbiamo trovare la soluzione.
1: Beh, ha ragione,
0: anche perché alla fine era l'ex cinema Scorpion, senti che nome, che doveva ospitarlo. Invece negli ultimi mesi, insomma, le carte sono cambiate in tavola, è cambiata un po' la cosa, quindi sembra che si dovrà trovare, anche perché ho visto un video con il sindaco di Canosa, che ha detto, noi vorremmo fare una cosa, e anche questo, quindi il cinemuseo, ma anche aiutare le famiglie. E la frase classica, Cizia, dei sindaci: noi siamo vicini ai commercianti.
1: Eh beh, certo.
0: Quindi non so cosa succederà, fatto sta, insomma, che Banfi avrà il suo cinemuseo.
1: Comunque,
0: a te piace
1: Lino Banfi, sì, mi piace Lino Banfi, non mi piaceva tantissimo quando faceva i film degli anni tipo 80, così, ma poi ho visto delle interviste, sai che io sono appassionata delle interviste, della storia delle persone, che siano famosi o meno, non mi interessa, mi piace proprio sentire le storie delle varie persone. Lui mi piace come racconta, mi piace proprio come
0: Lino
1: personaggio.
0: Banfi.
1: Sì.
0: Io l'ho conosciuto, presentato così. Ma molto simpatico, normale.
1: Sì.
0: Lui ha una storia un po' particolare con Adria. Lo sai che è legato ad Adria?
1: No.
0: Allora ti spiego.
1: Perché? Porca puttana, perché?
0: Ti spiego perché è legato ad Adria. Ma il bello è che questa notizia l'avevo letta in un trafiletto piccolissimo sulla sua storia, ma anni fa. Me ne sono ricordato e l'ho ricordata, te lo dico velocemente, al sindaco di Adria, che poi l'ha chiamato per dargli un premio cittadino onorario.
1: Ah.
0: Perché lui, molto giovane, andò a lavorare a Milano. Bene, a Milano non davano gli appartamenti da dormire, le case, perché lui faceva l'attore di teatro, non li davano a chi arrivava dal sud, al Terun, cosiddetto. E nella cartella, nella sua carta d'identità, lui era nato ad Andria, senza la
1: N. Vero.
0: Sbagliarono e scrivono
1: Adria,
0: ma lei è di Adria, certo,
1: allora
0: sono di Adria,
1: ecco
0: di Adria. Ed ecco che lui era del nord, quindi sfruttò questa cosa per avere le case. Quindi
1: bravo Linetto.
0: Lino Banfi, che non ha fatto canzoni, magari, però ne ascoltiamo una.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Allora, voglio consigliarvi una serie, però mi prendo le mie responsabilità perché crea dipendenza. Si intitola Daisy Jones and the Six ed è la storia ispirata ai Fleetwood Mac, con la voce di Stevie Nicks, che ebbe una relazione burrascosa, turbolenta, con Lindsey Buckingham, che era il diciamo il leader del gruppo, e poi il fatto che non c'erano dei leader veri e propri. Questo te l'avevo già detto, Cinzia, se ti ricordi, l'avevo detto, è del 2003, Daisy Jones
1: della serie,
0: and the Six, su Prime Video. Vai a vederla perché è di una bellezza,
1: addirittura crea dipendenza.
0: Dici
1: almeno
0: è la storia, perché vai, vuoi a tutti i costi andare a vedere come va a finire. Si sa come va, io lo so come andava a finire questa storia, però è di una bellezza unica. Poi gli attori, che sono parzialmente sconosciuti, perché magari l'hai visti però in grandi parti, sono bravissime. E poi è ambientata negli anni 70, con i vestiti, con è bellissima, veramente bella. Come sono belli anche i prodotti di Falegna Maria Padovan e Stile Design, che colgono l'occasione per ricordarvi dei tantissimi incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ma anche esterni, e poi con le porte di design in vetro e alluminio di alta qualità, e chiaramente i portoncini blindati con cui potete godere della detrazione del 50%. Falegna Maria Padovan e Stile Design vi aspettano in strada Madonna Marina, Sottomarina.
1: Attenzione, vi volevo ricordare che da Super Coffee Shop c'è una super promozione. Se acquistate 90 pezzi di dolce gusto, pagherete solo 25 euro, un prezzo straordinario per gustare a casa vostra il vostro caffè preferito. Fate il pieno di gusto ad un prezzo unico. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno a Sottomarina.
0: Le 18:20, siamo puntualissime.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Paci Tampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: sento qualcosa.
1: Pronto? Sì?
0: Sì, ciao. Alessandro, ciao. C'è, ecco, Manuel e Assunta, ci siete tutti?
2: Io sono qua.
3: Allora, partiamo con Assunta che stava lavorando. Assunta fa la tennista internazionale.
0: La tennista?
2: Non lo so. No, io sono, lavoro al colore dell'anima, la parrucchiera.
3: Che bello questo nome, il colore dell'anima.
0: Sì.
2: Sì, dalla Diana.
3: Ecco,
2: sì.
3: Assunta, dal nome sento che sei proprio anche te, sei di Valdostana, giusto?
2: Sì, sono molto, molto al nord io.
3: Ci sei, dove sei,
2: anche
3: di Napoli?
2: Come no, sono di Caserta.
3: Ah, di Caserta, siamo lì vicino. Allora, sei qua per amore o per lavoro?
2: Per lavoro.
3: Per lavoro, come ti trovi da queste parti?
2: Bene, bene, sono 10 anni che sto qua e mi trovo bene.
3: Ah, altro che.
0: Assunta, dacci una dritta per i colori che vanno di moda per i capelli quest'anno.
2: Air touch, biondo, un bel biondo freddo, e se venite da noi siamo le top.
0: Biondo freddo, mi sono appena fatta morissima io.
3: Lo faccio io.
0: Il contrario.
2: Aspettiamo per un cambio look.
0: No, beh, bionda io proprio non mi ci vedo.
3: Vabbè, sono un pochino, ma devo sistemare. Assunta, che fai stasera? Dove hai di bello a festeggiare?
2: No, festeggiamo il fine settimana.
3: Ah, il weekend, quindi per te preferito fare il weekend. Andiamo da Manuel.
0: Da Molly, abbiamo Molly. Molly, come va?
4: Ciao, tutto bene, dai, abbastanza bene. Gli anni passano, invecchiamo.
0: Vabbè,
3: hai il marito che ti
0: pensa,
3: hai il marito che ti fa da segretario, quando compie gli anni ci avverte lui però.
4: Ah, sempre lui, sì.
3: Altro che.
0: Molly, tu dove sei in questo momento?
4: Allora, sto lavando in gabinetto.
0: Non capisco niente perché.
3: Assunta, sei al lavoro adesso, Assunta?
2: Sì, sono al lavoro.
3: Allora, ti lasciamo andare perché sento che hai clienti vicino. Ti lasciamo andare. Okay. Prossimo anno ti ribecchiamo.
0: Ciao, Assunta, grazie.
3: Ciao, Assunta, un abbraccio.
2: Ciao, grazie.
3: Ciao, Assunta, ciao. Ritorniamo a Molly.
0: Dov'è che sei, Molly? Mi sembra di aver capito.
3: Dove sei?
4: Sì, sto lavando il bagno. No, sono
0: stai lavando al bagno. Avevo capito, al bagno.
3: Alle mani nel water. Le mani nel water.
0: Wow, che belle immagini.
4: Sì, stavo lavando.
0: Ma di a Manuel di portarti a fare un bel giretto, che è il tuo compleanno. Oggi non si pulisce il bagno.
4: Dovrei, ma lui lavora stasera, quindi niente. Rimandiamo
0: al weekend anche voi?
3: Mi sembra un po' Cenerentola, che il marito ti fa lavare la casa.
4: Bravo.
3: Manuel, sta attento.
4: Altro che.
0: Beh, al lavoro sicuramente è Alessandro. Ciao Alessandro.
3: Ciao Ale.
0: Non c'è.
3: C'è Alessandro,
0: pronto? Alessandro, ci sei? Prima c'era.
3: L'abbiamo perso. Lo chiamiamo al volo in qualche maniera. Vediamo se lo chiamiamo al volo.
0: Nel frattempo Molly mi racconta una barzelletta per perdere tempo.
3: No, altro che. La torta chi la prende? Almeno stasera la torta la fai.
0: Almeno quella
3: però.
0: Sì.
4: Guarda, l'ho già mangiata. L'ho già mangiata. L'ho fatta.
0: A pranzo.
4: Perché mio marito stasera non c'è, quindi.
0: Che torta era, Molly?
4: No, ho fatto una cosa semplicissima, una cheesecake al tiramisù.
0: Buona, l'hai fatta tu quindi?
4: Sì.
0: Hai capito, Molly, che anche
4: a me piace
0: cuoca.
4: Fare torte, sì, mi piace.
0: Non pulisci solo i bagni quindi, Molly?
4: Sì, non pulisco solo i bagni.
0: Fai anche altro. Allora, Alessandro evidentemente
3: è occupato.
0: Facciamo tanti auguri.
3: Molly, ti abbracciamo forte.
4: Grazie mille.
0: Al prossimo anno, ciao Molly.
3: Ciao Molly, ciao. Quindi ringraziamo anche Assunta che è stata con noi, anche se al volo ci rendiamo conto che questi sono orari di lavoro, e Alessandro che probabilmente aveva un cliente, perché Alessandro ha un negozio.
0: Wonderful Materassi.
3: Lo salutiamo, Alessandro, non ce la facciamo, il prossimo anno facciamo un augurio migliore. Invece Cinzia, visto che parliamo di compleanno, oggi è un compleanno importante.
0: Oggi è un compleanno importante perché il compleanno sarebbe stato il compleanno di Gino Paoli. E allora proprio oggi esce la canzone che Gino Paoli aveva scritto per Ornella Vanoni.
3: Hanno avuto una storia loro molto burrascosa, ma molto importante.
0: Ma bellissima, ne parlavano in continuazione anche adesso che insomma avevano veramente una certa, e poi sono rimasti molto molto amici, si frequentavano ancora comunque. E quindi Gino
3: Lei
0: Paoli...
3: non gliele mandava a dire anche in televisione, cioè, non le mandava a dire
0: a nessuno. E questa canzone lui l'ha scritta per lei, ma lei se n'è andata un po' prima di lui, perché dopo poco è andato anche lui, e adesso li immaginiamo insieme ancora. Ma sentiamo la canzone che
3: si intitola Quando ti rivedrò. Voi ascoltate, perché è una delle canzoni di Gino Paoli che rimarranno tipo una lunga storia d'amore. Sì. Questa rimane lì, è molto molto bella. Vediamo se parte. No, non parte perché devo schiacciare qua. Eccola qua.
0: Play.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Dimmi quando.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
12: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
13: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Christmas.
1: Anche quest'anno si è tenuto il famoso incontro del G20 spiagge a Lignano Sabbia d'Oro ed era presente anche la nostra città Chioggia, che ha raccontato di questa estate 2026, la più calda di sempre.
2: Esatto, si chiama esattamente Destination Summit Lignano Sabbia d'Oro, hanno partecipato diverse città, così tanto per, farvi capire, sì, vabbè, Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castagneto Carducci, Castiglione della Pescaia, Cattolica,
1: Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbia d'Oro,
2: Piombino, Riccione, Rosolina Mare, San Michele al Tagliamento, quindi Caorle, San Vincenzo, Senigallia, Sorrento, Taormina, Viareggio e Vieste. Per farvi capire che queste sono tutte città importanti e Chioggia ci sta nel mezzo. Ma insomma, pensate, queste città insieme attraggono qualcosa come 55 milioni di presenze turistiche, cioè il 12% delle presenze turistiche complessive in Italia.
1: Adesso che cos'è che vogliamo raggiungere? Avere, diciamo, il famoso allungamento della stagione,
2: da
1: primavera e autunno, esatto, perché c'è sicuramente la possibilità di farlo. Già quest'anno, pensate, oggi è il 23 settembre e direi che anche oggi pomeriggio, volendo, in pieno pomeriggio si poteva andare al mare. Per
2: esatto,
1: cui
2: anche in piena mattinata, in quegli orari che di solito ti dicono non andare in spiaggia a quest'ora, adesso lo si può andare
1: tranquillamente.
2: E quindi si parla di questo, quindi allungare la stagione, anche perché le temperature elevate e le ondate di calore, che probabilmente nel bene e nel male, perché dici l'estate è calda, nel male perché è troppo calda, potrebbero essere presenti anche nei prossimi anni, quindi ci aspettiamo effettivamente estati molto calde. Tu cosa ne pensi? Ti piace l'idea di allungare?
1: Sì,
2: prima
1: ma d'altro canto in alcune località lo fanno già da anni e anni e anni, certo. Prima del cambiamento climatico, assolutamente, cioè tipo Riccione, una su tutte.
2: Ecco, vi spiego solamente cosa è successo a me domenica scorsa. Ero in una località non molto lontana da qua, nella mia spiaggia dove ogni tanto vado con la moglie. Sono arrivato, la spiaggia dove vado era completamente abbandonata, erano già andati via tutti, le altre spiagge invece stavano lavorando ed era a vista d'occhio come fosse un bel sabato, era una domenica, ma come fosse un bel sabato, perché sai, la domenica più fisso, lavoravano tutti, la gente c'era con i lettini eccetera, devo dire che occasione persa.
1: Beh, se fa caldo ci sta, ma tra l'altro ci sono ancora tantissimi turisti tedeschi qui da noi,
2: ragazzi.
1: Loro ad esempio hanno caldo anche quando fa più fresco, ecco, per cui per loro si potrebbe anche allungare la stagione.
2: Noi vediamo l'agosto come il periodo che si va in vacanza, ancora i tedeschi vanno in vacanza, attenzione, perché il Ferragosto è stato inventato dalla Fiat poi alla fine, sì. Attenzione, anche in Germania, si va a scaglioni maggio, giugno, vanno a scaglioni tutti. L'Italia si ferma a Ferragosto, la Germania, che se lo hanno un po' più d'occhio, cercano di far andare tutti e le fabbriche non chiudono, quindi ha ragione Cinzia quando dice che i tedeschi in questo momento ci sono.
1: E adesso l'appuntamento con Simply the Best, questa volta quello dedicato agli anni 90. Sentiremo a bellissima del 94 Bobby Brown e del 98 Angun.
3: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Drop.

0: L'ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: dell'ambasciatore Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar.

Mi ha toccato molto, Cinzia, una notizia che ho letto su internet, ma non la prima volta, non questa, ma che ci assomiglia, sono notizie che si assomigliano molto, e che riguarda in questo caso un papà dell'Aquilano, quindi nelle zone dell'Abruzzo, che ha rilasciato sul gruppo Facebook Mamme Aquilane una sua considerazione, sì, insomma, una richiesta di aiuto. Praticamente lui è una figlia 19enne, non ho capito bene se lui è divorziato, è vedovo, fatto sta che comunque sembra che la mamma non ci sia. Lui ha detto: ho mia figlia che ha 19 anni, è sempre sola a casa perché le sue amiche la escludono. Lui ha detto: mi si spezza il cuore vederla ogni sabato sera a casa, oppure che esce solamente con me. Se qualcuno di voi è nella mia stessa situazione e magari si riuscisse a creare un bel gruppo di amiche, ne sarei felice. A questa, ris- a

0: anche questo sabato sono a casa da sola, dal lunedì al venerdì si lavora, ma poi il weekend non so dove andare, ci sono amiche che possono unirsi, eccetera. Certo. E ecco, alcune rispondevano.
1: Guarda,
0: però poi tante erano, che ne so, chi in Sicilia, chi in Veneto, chi era difficile.
1: Una volta, Cinzia, quando avevi bisogno di incontrare qualcuno, uscivi di casa e sapevi che c'era il bar, la piazza, gli scalini, insomma, li trovavi. Adesso con i social
0: sei tanto giovane, questo
1: sì,
0: però.
1: Ma anche quando ho una certa età vado a trovare gli amici, vai fuori. Adesso basta WhatsApp, vedi che sei in linea, inizi a scrivere, inizi a guardare i social e alla fine ti passa via un'ora. Quante volte ti è successo di passare via un'ora? Non te ne accorgi nemmeno.
0: Io lancio il telefono.
1: Io sono il primo che dico delle volte
0: e me ne dico di tutti i colori. Io la lancio e dico: ma come? Un'ora che sono qui.
1: Leggo molti giornali, mi tengo, ormai non ho più il cartaceo, uso il telefono,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: anche con quello
0: tutto.
1: Me ne accorgo. So. Pensate, questa proposta di questo papà, di questo genitore, ha risposto anche una pizzeria che ha detto: il proprietario è molto giovane, una pizzeria che ha una sorta di franchising, infatti ce ne sono diverse da quelle parti, che ha detto: sentite una cosa, vi lascio, mandate i ragazzi dai 18 ai 25 anni, offro io la pizza a tutti, un giro di pizza
0: che
1: offro,
0: bello.
1: Però cellulare niente, se non per scriversi i numeri, il resto devono chiacchierare. E sembra, mi ho risposto veramente tanti, una serata semplice e serena.
0: L'appuntamento in pizzeria sarà per martedì prossimo, il 29 settembre alle 20. Ci sono delle regole che sono poche.
1: Esatto, vai.
0: Un unico tavolo, giustamente se devono socializzare, un giro pizza e la voglia di conoscersi e stare in compagnia senza pressioni. Che bello.
1: Esatto, esatto. Quindi è carina la cosa.
0: Sì.
1: E infatti, guarda, ci pensavo un po' di tempo fa, non molto tempo fa, ma anzi io direi poco tempo fa, di lanciare l'idea dalle parti mie di fare un gruppo di lettura, non ti riguarda perché a te non piace, un gruppo di lettura libri dove ci
0: piace,
1: si trova.
0: Ma
1: mi avevi detto tu che no, che non leggi i libri, mi hai detto.
0: Beh,
1: che non leggi.
0: Leggo, ma non tantissimo. Non tantissimo, per carità.
1: Di trovarsi una volta al mese, magari, di discutere del libro che si è letto una volta nei 15 giorni, potrebbe essere un'idea. Cellulari fuori, che c'è, mio figlio ha 12 anni, ogni tanto lo guarda come se il mondo dovesse cercarlo a 12 anni, eccetera. Quindi è di parlare di questa mi sembra un'idea molto buona. Magari ti invitiamo e tu fai il tè.
0: Ah, ecco, vedi? No, io guardo le figure perché
1: no,
0: io non so leggere i libri.
1: No, non sai leggere. Non ti piace, è diverso.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Yes, the bad times in life is like a telephone.
1: È stato un periodo, le canzoni sono avevano all'inizio con non potevi metterle, cioè, ma tutte, anche non so, Lucio Battisti avrebbe fatto ti ricordi i mattini di marzo, i giardini.
2: Questa è bella però, sì, un po' tamarra però bella,
1: rappresenta
2: a me
1: un po' gli anni 2000, non gli anni 90, questi sono il 2001. Io pensavo fosse 2000, scusa, gli anni 90, ma è 2001. Non sbaglio. Allora, parliamo di gioielleria ballerina in chiusura, è il momento giusto per ripartire alla grande, perciò perché non farlo con stile? Vi ricordiamo gli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova da gioielleria ballerina, con degli sconti che arrivano anche fino al 20%, quindi che tu preferisca uno stile deciso, grintoso, pure elegante, raffinato, Braille, Tommy Hilfiger e Bulova fanno per voi, trovate quello che vi serve. A settembre ancora per poco, quindi una settimana il vostro stile vale il 20% in più, ovvero costa il 20% in meno sul prezzo. Andate a scoprire queste promozioni da gioielleria Ballarini in Viale Padova, Sottomarina.
2: Ed è tutto per quanto ci riguarda. Yeah. Abbiamo terminato il nostro appuntamento, come al solito ritorniamo domani a partire dalle 16.
1: C'è Franco adesso, la Patti.
2: Esatto, non andate via perché continua con Franco e Patti.
1: Come Bruce Wayne ti trasformi in Batman, si trasforma in Batman, tu ti trasformi nella Princess.
2: No, nella Queen.
1: Sei sempre altolocata, sei sempre.
2: La Queen.
1: Ciao.
2: 19 un minuto.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Sì.

0: 800 500.
1: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
1: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
1: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
0: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
4: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
5: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
5: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignonna, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
7: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
7: E i dolci? Non te scorda, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
7: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
8: Il modo migliore di respirare.
9: Il modo migliore di climatizzare.
8: La silenziosità assoluta.
9: I consumi ridotti fino al 70%.
8: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
9: I migliori sul mercato.
8: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
9: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
8: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Amici.
1: Allora,
2: buon pomeriggio o buonasera o pre-inizio serata, diciamo, inizio pre-serata. Pre-serata va bene.
1: Sì, pre-serata, sì, perché non è ancora buio, però non c'è ancora il sole, se n'è andato.
2: Sì, se n'è andato. Che peccato, ormai la giornata è sempre più corta, sta arrivando l'inverno. Sì. Addirittura zia Patti stamattina mi ha detto: "Ma quando è che c'è il passaggio dall'ora legale all'ora solare?" Sabato? Come sabato?
1: Per me era sabato, non lo so perché.
2: Ma è a ottobre. È a ottobre.
1: Mi sono tirato un po' avanti.
2: È il 24 di ottobre, se non sbaglio, che c'è il passaggio dall'ora legale all'ora solare. Vediamo,
1: ma perché sentivo un po' di freddo questa mattina.
2: Sabato 24 su domenica 25, è il penultimo weekend completo.
1: Allora godiamoci queste lunghe giornate che si stanno accorciando.
2: Ancora un mese però, insomma va bene, cioè finché dura così. Poi le temperature sono previste comunque su questa linea. Sì. Sentivo un certo frescolino stamattina, dico la verità, sentivo un certo frescolino, però si stava bene.
1: Sì.
2: Non ho portato via il maglioncino, niente, neanche una felpetta, però insomma i gradi alla fine, da qui alla fine del mese di settembre, primi di ottobre, rimarranno su questa linea qui, 22, 23, 24, va bene, sì, va benissimo. A me piace poi la stagione primavera, inizio primavera, cioè marzo-aprile, e poi l'autunno, fine settembre-ottobre, così va benissimo, mi piace un sacco.
1: È bella, la stagione più bella secondo me.
2: Sì, perché quella zona cuscinetto che non è, non mi metto 100.000 maglioni, giubbotti, ma non mi metto neanche il cappotto e non vado a manica corta, per cui quella via di mezzo che va benissimo. Detto ciò, allora, noi abbiamo da cominciare la nostra oretta insieme, avremo tante cose di cui occuparci, ovviamente come al solito, noi abbiamo, avremo in parte tecnica come al solito la nostra queen, la regina del mixer, che non so se hai notato, è sempre più elegante.
1: Sì, ma infatti
2: ogni giorno sempre
1: ma
2: più
1: doveva
2: elegante.
1: Essere stasera
3: Queen
1: è tutta però è sempre brillanti, luccicosa.
2: Noi siamo stati stamattina alla Fashion Week a Milano, ci siamo divertiti tantissimo. Tu sei reduce dalla Fashion Week, no?
3: Magari no.
2: Ha fatto la passeggiata sul viale Mediterraneo, la Mediterranean Week ha fatto lei, perfetto, benissimo. Allora, primo disco di oggi è con Salvavinci, perché proprio in questi giorni lui festeggia 50 anni di attività.
1: Ma pensa te, ma avrà 60 anni lui?
2: Sì, ne avrà una sessantina, penso, per cui già lui a 10 anni
1: già piccino cantava, cos'era, un neomelodico forse?
2: Sì, beh, il suo genere è sempre stato quello, per cui per cui aspetta che guardiamo Salvavinci quanti anni ha, così almeno ci facciamo un'idea.
1: E così poi
2: ho scritto una cosa a caso.
1: Ecco, cosa hai scritto?
2: È per scrivere veloce,
1: Leonardo da Vinci.
2: No, ho scritto salamella col sugo, mi è uscita.
1: Buona, un po' di polenta.
2: Vabbè. Allora, vediamo quanti anni ha Salvavinci, così almeno più che altro per capire esattamente quanto aveva quando lui simpatico. Quando lui è, sì, avrà una 60, 50, aveva 7 anni,
1: avrà fatto lo zecchino
2: è
1: d'oro,
2: è del 69,
1: ma è più giovane
2: del 69,
1: di me. Infatti dal 25 al 27 settembre lui farà 3 spettacoli a Napoli.
2: Ecco, lui è nato il 7 aprile, non capisco perché i 60, 50 anni li ha fatti il 7 aprile, perché vabbè, non importa.
1: Dai, comunque, lo sentiamo, però l'ascoltiamo.
2: Cioè, allora, Rossetto Caffè ha preparato la Queen, sì, e se io volessi mettere la canzone di Sarno, va bene qui.
3: No, dai, bella, quello che volete.
1: No, bella.
2: Va bene Rossetto e Caffè.
3: Mettiamo Rossetto e Caffè.
2: Sì.

0: La canzone di Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè. Ma che cosa fai? Ti prepari, ti guardi? Ma
1: sì,
0: ma siamo alla radio a prescindere.
1: Ma,
0: da
1: ma ero spennacchiata, c'avevo sti ciuffi che sembravo Maria Concetta.
0: Allora, potete seguirci anche sui social, su Facebook,
1: sì,
0: non sui
1: posto.
0: Social,
1: adesso
0: su Facebook.
1: Adesso ci potete
0: su
1: seguire.
0: r.bcs e su BCS Paolo e Cinzia, così vedrete la zia Patti spettinata. Ecco, per come mai sei spettinata? Scusami, eri tutta bella, preparata, pronta, che
1: so,
0: cosa? Ma di la verità che stasera c'hai l'appuntamento.
1: Stasera.
0: La verità che c'hai un date.
1: Sì, c'ho un date, mi preparo già tutta
0: un date,
1: bella,
0: certo,
1: spaparacchiata, così poi
0: lascia
1: vabbè,
0: stare,
1: insomma,
0: lasci perdere, sono un nuovo di mondo, fatto mi da alcune, lasci perdere. Allora, parliamo un pochino di quello che è sicuramente il social più apprezzato, più seguito dai giovani, e cioè TikTok.
1: Sì.
0: Perché TikTok proprio domenica, quindi tre giorni fa, il 20 di settembre, ha festeggiato i 10 anni.
1: Ma pensa te,
0: sono i 10 anni.
1: Ma non si chiamava TikTok,
0: no,
1: era
0: allora,
1: un nome cinese.
0: Avevo uno, come si chiamava?
1: Do You Win.
0: Ed era una nato da una costola, diciamo così, di Musical.ly. Non so se qualcuno se lo ricorda, Musical.ly, che era una cosa legata proprio ai balli. Io me lo ricordo che c'erano delle ragazzine, venivano ai firmacopie che facevamo all'epoca, e si mettevano a ballare, facevano ste cose con sto Musical.ly. Dicevo, ma che diavolo è sto Musical.ly? E poi dopo da quello è nato, poi si è sviluppato e è diventato
1: ma
0: TikTok.
1: Ma pensa te, guarda, capito? Un po'.
0: E dal 2020 TikTok è esattamente come lo conosciamo
1: noi.
0: Tu
1: ce l'hai l'account TikTok?
0: Ti dico la verità, io ce l'avevo, poi ho cambiato il telefono,
1: non l'ho passato.
0: L'altro giorno mio figlio mi ha mandato un video da TikTok e mi ha chiesto di scaricarlo perché non ce l'avevo più, per cui non ne faccio, dico la verità, sono anche fuori target probabilmente, non lo so, non lo guardo.
1: Marita De Crescenzo ce l'ha, che ha 150 anni.
0: Ecco, appunto, hai già detto tutto.
1: Dai. Allora, infatti TikTok è una piattaforma dove, in specie qua in Italia, sono veramente venuti fuori dei personaggi tipo Rita De Crescenzo, tipo adesso un sacco
0: ce ne sono tanti,
1: appunto nascono lì perché magari si accingono a fare delle ricette o dei balletti, specie in quel caso.
0: Ma tu ce l'hai la pagina?
1: Io ce l'ho, sono la zia Patti, chiocciola ci pensa Patti. Purtroppo pochissime adesioni, ho solo 260, perché non ci vado
0: molto. Ma hai pubblicato
1: molto.
0: Qualcosa?
1: Sì, sì, ho dei bei video, faccio video di economia domestica praticamente. No, sono belli, tipo, fatti professionalmente.
0: Cioè, facciamo un esempio, non so, questa mattina mi si è rotta, adesso dico per dire, mi si è rotta la lavatrice. Come perché è vero che a Patti si è rotta la lavatrice stamattina.
1: Sono inondata d'acqua nel bagno.
0: Come faccio per ripararla? Cioè, tu come l'hai riparata stamattina la lavatrice?
1: L'ho spento subito.
0: Ah, ecco come si ripara la lavatrice.
1: Ho messo le mani per terra, chiamo il tecnico. No, cose tecniche così no, però le cose domestiche quotidiane sì.
0: Cioè tipo devo fare una spaghetti al ragù, come si fa?
1: No, quella di cucina posso pure farlo, però per esempio sai lo scolapiatti che c'è dentro lo stipetto?
0: Okay.
1: Tu lo sai che c'è un vassoio di alluminio che si tira fuori?
0: Si tira,
1: in quante persone sanno queste, in quanto lo puliscono? Di sicuro noi donne di una certa età lo sappiamo, lo tiriamo fuori e lo laviamo bene.
0: Però non tutti lo sanno.
1: Esatto, non tutti lo sanno.
0: Ma veramente, no. Se lo so io vuol dire che
1: pulito,
0: lo sa il mondo.
1: Il mio era incostrato. Io quello che ho fatto quel video era
0: per
1: Roma.
0: Esperienza personale?
1: Sì, perché ero a Roma in un appartamento in affitto, per cui non era colpa mia. Sì. L'ho tirato fuori. No?
0: C'era il disastro.
1: Tutto di più era... c'era perfino muffa ormai, perché poi a Roma lì figurati, e per cui ho fatto quel tutorial, ho usato bicarbonato, succo di limone, poi ho grattato bene, è diventato splendido splendente,
0: meglio di nuovo,
1: splendido splendente, direbbe
0: perfetto.
1: Diego Baltantuono.
0: Allora, noi potremmo quindi fare dei video da mettere su TikTok, da postare su TikTok, dove facciamo questa cosa del bene alla comunità, quindi
1: certo, del bene alla comunità.
0: Perfetto.
1: Infatti non facciamo i balletti perché faremo del male alla comunità a vedere.
0: Guarda, io fammi fare tante cose e non ballare.
1: Esatto, non
0: porta
1: balletti.
0: Pazienza, la Queen lo sa. Io il ballo non abbiamo una grande affinità.
1: Bel feeling,
0: no, non c'è feeling, no, assolutamente. Allora, a proposito di ballo, invece, una canzone che tutto sommato arriva dal nord Europa, perché sono norvegesi, Bausa o Bosa, che dir si voglia, e loro fanno della bella musica che merita.
1: Sì.
0: Se magari qualcuno di voi all'ascolto è veramente capace nel ballo, di ballare.
1: Esatto.
0: Per cui se lo merita.
1: Per cui
0: io farei così, Queen, scusami, lascerei la diretta, perché adesso zia Patti balla mentre va la canzone. Così facciamo il TikTok in diretta. Togli, ho già capito, perfetto.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
6: Biciclette di qualità superiore,
7: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
6: Ad un prezzo super accessibile,
5: da pagare con comodo.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Oh, meno male che non c'è la diretta, perché
1: no,
0: sui social
1: male,
0: dico.
1: Mamma mia, sta ballando come un matto.
0: Mi sono salvato. No, perché è bella sta canzone, che sì, è bella, bella, sì, poi sì, bella, sì, ritmata, Noemi, mi piace veramente. Leggevo una cosa, poi parleremo di altro, ma sì, leggevo una cosa che riguarda Vanessa Incontrada, sì, che perché si sposa di nuovo, non so se è mai sposata, sì, sarà sposata, ma forse, era anche divorziata, può essere. Si sposa e indosserà un abito da sposa piuttosto interessante, ha postato delle foto lei sui social di questo, e si sposerà con tale Rossano Laurini. Bene. Tu chiedimi, chi è Rossano Laurini?
1: Non lo so.
0: Non ne ho la più pallida idea di chi sia.
1: Allora, facciamogli tanti auguri, perché lei è bellissima, sì, bravissima.
0: Tra l'altro ho visto un collegamento in televisione, perché sì, lei ha fatto una trasmissione con Carlo Conti, sì, sì, forse la settimana scorsa, sì, una cosa così, sì, o qualche giorno fa, sì, è dimagrita tantissimo, sì, c'è una cosa allucinante.
1: Allora, io sono con... sposare.
0: Dici che per quello?
1: Sì.
0: Una volta che sei sposata...
1: Basta.
0: Okay.
1: Però non importa, lei è grossa, sì, magra, quadrata, no, è bellissima lo stesso, è bravissima e talentuosa.
0: Sai cosa mi dava fastidio? Quando leggevo delle cose che la riguardavano, poverina,
1: sì,
0: per il fatto che fosse ingrassata, e che c'erano i famosi haters sui social che scrivevano fuori.
1: Ma fatevi un po' i fatti vostri, sì, no, ragazzi? Che poi sai che cosa? Chi scrive queste cose non è, sì, che sia Mr. Mondo oppure Miss Fitness, ok? Miss Bikini. Di solito sono persone un po' così.
0: Tristi,
1: frustrati.
0: E a prescindere, anche se
1: e
0: fossero i più belli.
1: Pure, siete no, pure bruttarelli. Oh,
0: anche se fossero il più bello o la più bella del mondo.
1: Sì,
0: ma come
1: ma
0: ti
1: no,
0: permetti?
1: Ma,
0: cioè,
1: ma
0: non ti piace Vanessa Incontrada,
1: esatto,
0: fai così, hopla, e vai avanti.
1: Esatto.
0: Cioè, che problema hai?
1: E poi,
0: che problema
1: poi
0: hai?
1: Io penso che le persone sono belle, non importa se uno ha dei chili in più o in meno, parlo
0: sì,
1: per me stessa, naturalmente. No, ma io ho sempre avuto questa idea.
0: Sì.
1: Giusto?
0: Bravo, brava. Allora, a proposito di bellezze, a proposito
1: sì,
0: di cose belle,
1: sì,
0: parliamo di un pochino di Fashion Week. Noi stamattina siamo
1: certo,
0: stati a Milano alla Fashion Week, dovevamo, era un atto dovuto.
1: Forza. Siamo andati a fare colazione lì,
0: brava,
1: siamo andati i cornetti,
0: siamo andati bravissimi in zona Brera a fare un po' di colazione.
1: Certo.
0: Ieri sera abbiamo fatto una festa in un club. Adesso non è che siamo qui a pubblicizzare.
1: Bevuto,
0: lascia stare, a me lo dici
1: bello,
0: quanta acqua, perché io sono un alcolico, per cui. E in passerella hanno fatto sfilare un sacco di personaggi famosi legati al mondo dello sport, fra i quali anche dei calciatori, per esempio Loftus-Cheek del
1: sì,
0: Milan, hanno fatto sfilare anche altri personaggi non del mondo del calcio,
1: del
0: per
1: tennis,
0: esempio nel tennis, sì, Musetti, vero? Ha sfilato
1: sì,
0: Musetti. Allora io e Patti ci siamo un po' immaginati
1: sì,
0: quali potevano essere le figure
1: sì,
0: adatte per una sfilata di qualche...
1: Allora diciamo l'atleta e poi diciamo sì o no.
0: Sì, dai,
1: voi
0: facciamo che
1: allora,
0: io ti dico l'atleta,
1: va bene,
0: tu mi dici la tua.
1: Va bene.
0: Per esempio, visto che parliamo di tennis, Sinner, secondo te è adatto a fare le sfilate?
1: Absolutely not. No, allora no, perché è un po' di legno,
0: sì,
1: è un po' rigido.
0: Sì.
1: Sì,
0: sono d'accordo. Cioè, è bravo,
1: no, ma lui,
0: meraviglioso, lo adoro.
1: Suo è bravissimo,
0: però,
1: lo adoro
0: sì,
1: anch'io.
0: Da
1: però
0: sfilate,
1: no, magari da sfilato un po' imbranatello.
0: Non è il suo.
1: Imbranatello, secondo me. Pure.
0: Vabbè, Loftus-Cheek l'abbiamo detto
1: sì,
0: perché ha sfilato,
1: certo,
0: poi non è conosciutissimo.
1: Mm.
0: Cioè, un personaggio del passato, dei calciatori di qualche anno fa, che secondo te
1: per
0: poteva essere adatto?
1: Balotelli.
0: Perché Balotelli?
1: Perché lui è un po' così, un po' selvaggio. Per
0: sì,
1: esempio, io lo vedo bene a sfilare per Rick
0: beh,
1: Owens. Wow.
0: Sì.
1: Rick Owens. Tutto vestito
0: trasgressiva,
1: sì, de nero con
0: sì,
1: tutte queste borchie,
0: si muove da panterone, invece che camminare si trascina,
1: poi con degli anfibi
0: sì,
1: super grossi, super alti, insomma, che gli danno quel tocco proprio da selvaggio. Già
0: oppure,
1: che lo è,
0: oppure
1: so,
0: mi viene in mente
1: allora,
0: un altro calciatore
1: sì,
0: Totti secondo te?
1: No, per carità.
0: Oh,
1: vogliamo...
0: ma che abito mai dato,
1: esatto.
0: Ecco, una cosa così, Totti che è l'emblema dell'elegante, simpatico ma
1: no,
0: bravissimo,
1: bravissimo,
0: cioè,
1: però no, non lo vedo a sfilare,
0: no,
1: assolutamente.
0: Un altro atleta invece che non sia un calciatore, che magari tu dici sì, mi piacerebbe vederlo sfilare, che c'ha un bel corpo, un bel fisico adatto a sfilare, che ne so.
1: Beh, allora un atleta d'atletica leggera,
0: sì,
1: Marcel Jacobs, perché
0: sì,
1: lui è proprio
0: sì,
1: bello. Poi lui corre, lui fa la sfilata, vum,
0: sì,
1: in passerella, non lo vedi, è saetta proprio, no?
0: È vero, sì,
1: sì,
0: ma poi è un bel fisico, perché ha un
1: bello,
0: fisicaccio enorme,
1: è bello,
0: sì,
1: è bello,
0: muscoloso,
1: un sorriso molto bello, per cui io me lo vedo in passerella
0: sì,
1: sfilare.
0: Cioè,
1: e di donne?
0: Di donne, sai che non mi viene in mente nessuna?
1: Ma quella pallavolista.
0: Ah, quella che dicevi prima,
1: sì,
0: Paola Egonu.
1: Sì.
0: Secondo me non è, no, non lo so. Cioè, brava, nel suo, brava.
1: Sì, magari proprio super, che
0: sì,
1: ne so, couture con tutto.
0: Beh, è alta, quindi questo aiuta molto.
1: È un bel portamento,
0: molto
1: braccia
0: alta,
1: lunghe,
0: sì,
1: gambe. Secondo
0: sì,
1: me, qualsiasi cosa mette addosso a quella
0: con
1: ragazza.
0: Con ste gambe, con ste leve,
1: esatto,
0: comincia a camminare.
1: Ah,
0: uno si immagina
1: un
0: tutto il mondo.
1: Un vestito lungo
0: che,
1: con lo strascico.
0: Con lo spacco anche. Dice, guarda che coscia che speciale GONU, ecco, una cosa così, perfetto. Esatto. Vabbè. Ok, se vi viene in mente qualcuno potete anche scrivercelo. Sì, il nostro numero è sempre quello: 333-4455-996677. Scrivete pure.
1: Perché noi viviamo di fantasia, noi sogniamo ad occhi aperti.
0: Allora, se, visto che abbiamo parlato, l'ultima persona di cui abbiamo parlato era una bella donna.
1: Ah, sì.
0: Bella donna, una brava atleta, mettiamo che è già diverso. E parliamo di signorite a questo punto. Abbiamo parlato anche di Vanessa Incontrada.
1: Sì.
0: Mettiamo una canzone che ha a che fare col mondo delle donne a questo punto, no? Con Justin Timberlake, una canzone di qualche anno fa che era Signorita.

0: Justin Timberlake. È la tua canzone preferita di Justin Timberlake?
1: Una cosa che ti piace, carina.
2: Non ricordo il titolo.
1: Che stop di feeling? This feeling
2: no,
1: era bella.
2: No,
1: che
2: stop di feeling? Una più vecchia, Cry Me Like a River. Adesso non
1: sì,
2: mi ricordo.
1: Cry Me Like a River.
2: Quella
1: sì.
2: Là, quella. Bellissima.
1: E Sexy Back? Sexy Back. Eila, eila. Quella
2: sexy
1: è una pesantissima.
2: Be- I got you sexy back.
1: Mamma mia. Si può sentire un pezzetto? Sì. Perché allora la zia Patti, sì. La diretta non la facciamo perché abbiamo fatta prima.
2: Per
1: okay.
2: Fortuna.
1: Però la zia Patti adesso su Sexy Back
2: sì,
1: di Justin
2: metto
1: Timber.
2: Sopra il desk sì, qua del signor Gino Vantaggi. Bra-
1: no, sopra il mixer
2: il
1: adesso
2: mix.
1: A ballare.
2: Ah, bello,
1: fantastico,
2: certo.
1: Bellissimo. Ma allora mettiamo sexy un pezzettino. Voi sì. Immaginatevi. Zia Patti, se non l'avete mai vista, andate sui social così ve la
2: no,
1: immaginate.
2: No, per carità dal signore.
1: Vestita sexy anche se
2: sì,
1: oggi no,
2: no,
1: però immaginatevela così con questa canzone in sottofondo e Justin Timberlake che è ai suoi piedi col microfono in mano
2: adoro.
1: E sta cantando questa canzone. Vai!
2: Vai!
1: Bellissima. Devi muoverti bello. Un po' di più secondo me perché Justin lo vedo un po' bloccato.
2: Aspetta, Justin guarda che arriva.
1: No,
2: Justin.
1: Non così tanto.
2: Ah, ok, ok.
1: Bellissimo. Bene, possiamo lasciare questo. Perfetto,
2: oddio,
1: chiudiamo
2: ciao,
1: la parentesi.
2: Justin, I love you.
1: È stato bellissimo, grazie. Alla prossima.
2: Ti
1: nano,
2: amo
1: nano.
2: Per sempre.
1: Noi andiamo avanti con la nostra musica. Abbiamo da ritrovare invece uno dei gruppi più amati da... Parlavamo prima di TikTok.
2: Sì, sì, sì.
1: Su TikTok le loro canzoni si usano molto.
2: Molto.
1: Questa non lo so, però le precedenti tutte sono state usate ed abusate. Per cui alla fine ne mettiamo uno delle Cat's Eye che è la canzone nuova che è Animal qui su Radio BCS.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Ti prendo le mani.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: Elisa con Kintsugi, ma si dice Kintsugi, tu che te ne intendi, scusami, Kintsugi?
1: Kintsugi.
0: Kintsugi? Kintsugi, sughi, arsugo.
1: Arsugo,
0: Kintsugi, oh, bello, sughi. Vabbè, questa è la canzone di Elisa, poi non so se sia vero, oh, l'ha detto la Queen, quindi noi ci affidiamo a lei, casomai, se
1: lei
0: c'è qualcosa.
1: Lei è giapponese.
2: Famo affidasse.
0: Ecco, sì. Voi andate sui social di BCS, ecco, e scrivete sotto la Queen non sa leggere il titolo di Elisa, che così tanto problema suo, sì, a noi che ci frega, che ci importa. Perfetto. Allora, parliamo di pausa pranzo invece,
1: sì,
0: anche se questo non è l'orario, visto
1: no,
0: che è pausa cena.
1: Ma è cambiata sta pausa
0: pranzo? È cambiata. Tu di solito quando fai pausa pranzo fai cioè, cosa ti porti da casa o vai al bar innanzitutto?
1: Beh, se non sono preparata e faccio la monella vado al bar, però
0: faccio
1: preferisco
0: la monella.
1: Sì, perché
0: sai
1: sono...
0: che c'era un film di Tinto Brass che era monella?
1: Ah sì?
0: Sì, sai che Tinto Brass c'aveva
1: l'aveva
0: i film
1: dedicato a me, l'aveva
0: soft
1: dedicato
0: erotici,
1: a me.
0: No? Così,
1: ah,
0: che,
1: vero,
0: tipo
1: vero,
0: la chiave.
1: No, faccio la monella nel senso che non rispetto insomma i miei dietary needs, il mio regime dietetico, ecco, diciamo, l'ho detto in inglese perché non mi veniva in italiano, adesso mi è venuto, il mio regime dietetico non lo rispetto, allora vado al bar e sai che cosa mangio?
0: Sì.
1: Che mi piacciono molto i tramezzini, e come
0: stare.
1: I tramezzini a Chioggia non ce ne sono, me li sogno di notte,
0: sono dei tramezzini buonissimi.
1: E i miei preferiti sono tonno cipolline.
0: No,
1: sì,
0: io invece vado sulle cose un po' più sono strani, più hanno ingredienti molto alternativi, ma che ne so, adesso dico zingara mi viene in mente,
1: sì,
0: così, però ecco, io quelli classici, cioè prosciutto e funghi, via.
1: No, prosciutto funghi no,
0: no,
1: è tutto tonno, tonno cipolline,
0: no,
1: tonno
0: cipolline, tutte le olive, quelle cose lì, no,
1: no, olive no, e uova.
0: Uova, vabbè,
1: no, vabbè.
0: Allora, tonno
1: vabbè
0: e uova va bene.
1: Sì,
0: sì, okay.
1: Per cui, ritorniamo, se uno non può andare al bar, o giustamente...
0: Sì. Anche perché si spende.
1: Si spende.
0: Cioè, ti anticipo una cosa, giusto per dire, in 25 anni,
1: sì,
0: a fare la pausa pranzo al bar è aumentata del 368%,
1: ma
0: cioè
1: dai,
0: 370%. Cioè una roba,
1: ma una volta ci si fermava alle tavole calde, no?
0: Sì, però adesso sai, è
1: adesso
0: vero che i bar adesso propongono delle cose carine, no?
1: Sì.
0: Magari una volta era una cosa molto più easy, adesso
1: sì,
0: è un po' più
1: beh,
0: easy.
1: Una volta erano le pasta asciutte, la cotoletta, sì, ti ricordi?
0: Sì, sì.
1: Invece adesso sono un po' più attenti, magari, che ne so.
0: Fanno molta, c'è
1: poke,
0: molta più varietà.
1: Il poke,
0: sì,
1: magari.
0: Sì, a me non piace però, dico
1: e vabbè, a te non piace, però tante persone ho il poke così mangio, sì, e perdo peso, oppure non so, sì,
0: vabbè.
1: Yeah, right.
0: Per okay, cui tu invece cosa fai? Ti porti da casa?
1: Io mi porto da casa.
0: Sì.
1: E...
0: cioè tu cucini la sera prima quello che mangerai,
1: allora,
0: il giorno dopo?
1: Due, no, sono due le opzioni. O cucino in più la sera, no? Pensando
0: mm-hmm
1: a me il giorno
0: okay
1: dopo, per
0: sì
1: cui mangio il leftover, come si dice in inglese, quello che è rimasto.
0: Sì.
1: Per cui se faccio un po' più di pollo e poi il riso di Venere, oppure che ne so, le patatine, magari qualche verdura, e quella me la porto via. È un mm-hmm bel pasto, no?
0: Scusami,
1: sì,
0: riso Venere con cosa? Cioè, a me piace molto, per esempio, con il tofu e le zucchine.
1: Ecco,
0: è buono.
1: E con i gamberetti.
0: Riso Venere.
1: Pura,
0: no, anche, beh, no, c'è il pesce, e allora mi vuoi morto.
1: È vero,
0: che diamine.
1: C'è il pesce,
0: ecco,
1: vai
0: okay
1: col tofu. Vabbè, io lo condisco,
0: okay,
1: magari con un po' di olio d'oliva,
0: sì,
1: ecco,
0: sì,
1: così.
0: Ci sta. Oppure?
1: Oppure mi porto con quello che ho mangiato oggi, mi sono preso sì una ricottina, perché mm-hmm sto facendo una cosa un po' più proteica, e poi un etto e mezzo di petto di

0: di tacchino.
1: Tacchino. Mm,
0: tacchino.
1: Tu l'hai visto, era proprio, non era pollo, era proprio tacchino.
0: No, faceva...
1: Quando l'hai preso diceva così. Perché il pollo fa po po po po, esatto. Il tacchino ta ta ta ta,
0: esatto.
1: Perfetto,
0: e per quel tacchino e poi
1: due deficienti,
0: e poi
1: sì.
0: Mi sono portata anche una patata americana lessa,
1: ecco,
0: fredda, perché così, scusami, come dolce.
1: Ma le patate americane quanto schifo fanno?
0: Ma sono buonissime.
1: No, dillo pure, cioè,
0: ma no.
1: Che venga Trump a casa mia, che mi venga a prendere, poi vediamo, ce le daremo.
0: Io le mangio in tutte le sale. Io guarda, io quelle rosse che si chiama batata, che c'è una
1: Hakuna batata.
0: No, no, sì, si chiama batata. Io pensavo che tu, scusi, lei ha sbagliato a scrivere, si mette una P. No, no, no, mi fa signora.
1: It's a batata.
0: It's a batata. E quelle me le faccio la sera prima, poi se le metto in frigo così sono belle fredde, belle gelide, e me le taglio a fettine. No, a pranzo me le mangio come fosse un dolce.
1: Che bello.
0: Perché c'ho voglia di dolce dopo aver mangiato queste cose. Sono golosa. Esatto.
1: Preferisco, se devo mangiare un dolce, meglio il tiramisù, se posso dire la mia.
0: Ovvio.
1: Poi, tra l'altro, una cosa che funziona molto, qui poi chiudiamo, è il wrap con il pollo e avocado. Uno dice il wrap, wrap sarebbe una piadina.
0: La wrap praticamente prendi a piadina, ci metti dell'insalata,
1: fai rotondo,
0: dei pezzetti di pollo che sono magari belli speziati, del formaggio se vuoi.
1: Funziona molto, è una cosa tra le più richieste in assoluto al bar, questa.
0: Perfetto.
1: Proprio, c'è una cosa che piace molto. E come si fa, ammesso che uno abbia voglia e soldi da spendere per ordinare tutti i giorni al bar mentre stai in ufficio, come si fa per ordinare al bar? Si chiama. E allora, visto che parliamo di telefonate, come potremmo non sentire una canzone che dice

0: Call Me. Blondie con Call Me dalla colonna sonora di American Gigolo. Vedi come cambiano le cose tra uomo e donna. Lui, cioè? lui faceva l'uomo escort, diciamo.
1: È
0: cioè,
1: ecco, gigolo.
0: L'uomo, sì, il gigolo. L'uomo, sì, che fa la escort al maschile, insomma,
1: sì,
0: alla fine.
1: Sì.
0: Il gigolo.
1: Ci sono ancora, eh?
0: Certo che ci sono.
1: Io
0: non ho
1: avvistato uno una volta.
0: No, uno dice, oh, beato lui, pensa quante se ne fa ogni sera, no?
1: Poverino,
0: e quindi,
1: un lavoro.
0: È vista, è un duro lavoro, certo.
1: È un duro lavoro.
0: È visto in maniera positiva.
1: È uno sporco lavoro pure.
0: È visto in maniera positiva.
1: Sì. Sì,
0: se uno, certo, dice a una donna, tu che lavoro fai, faccio la escort, eccola lì una.
1: È vero, è vero,
0: ecco,
1: è vero.
0: Capito?
1: E invece sul gigolò è more power to you, tanto bravo,
0: sì,
1: che bello, con chi voglio fare il,
0: esatto,
1: il gigolò. Sì.
0: Poi,
1: eh,
0: dopo uno dice, ma sai, dopo il lavoro è un lavoro pesante, cioè devi essere sempre lì sul pezzo, perché non è facile,
1: guarda,
0: perché non è facile.
1: Guarda che questi,
0: no, te lo dico per abitudine, ecco,
1: ecco,
0: capito, capito,
1: che
0: capito,
1: devono uscire con ste bisbetiche, mamma, indomate, per,
0: beh,
1: carità.
0: Lì è come per le ragazze, capita un po' di tutto, cioè
1: sì,
0: do coglio coglio, cioè
1: è
0: lì
1: vero.
0: Una
1: è
0: paga,
1: vero,
0: per cui ti,
1: vero,
0: chiede, può essere,
1: vero,
0: può averne 20 come 70.
1: Ma io non riuscirei mai a fare una cosa così. Cioè non,
0: il gigolò, dici?
1: No, avere un gigolò a mia disposizione.
0: Ah, avere un gigolò.
1: Ma io non riesco a dare ordini nemmeno a mio gatto, cioè, capito?
0: Ma lì non devi dare tanti ordini.
1: Come,
0: cioè,
1: no?
0: Lui arriva che sa già cosa devi,
1: no,
0: fare.
1: No, ma
0: cioè,
1: no, perché che... di solito ti porti a, cioè, tu hai bisogno di un bel ragazzo, un bel uomo, ben vestito, che vai,
0: okay,
1: a cena fuori.
0: Ah, c'è tutto
1: vedere
0: un iter da seguire,
1: beh,
0: dici?
1: Mica
0: lo
1: porti,
0: sì,
1: subito,
0: sì,
1: a,
0: sì, mica
1: cuccia,
0: subito vai al,
1: no,
0: momento X.
1: No, no, no. Queste,
0: ma,
1: signore,
0: scusa,
1: così super ricche hanno bisogno, magari.
0: Certo, ma pagano loro? Cioè la cena, la
1: signore,
0: pagano loro?
1: Ma
0: sì,
1: ovvio,
0: pagano tutto, tutto,
1: ovvio,
0: tutto spesato.
1: Ovvio, certo. Ah. Che ci mancherebbe.
0: Allora, senti, se mi aiuti, metto un annuncio su,
1: va,
0: Facebook.
1: Bene,
0: se ti secca, io,
1: sì,
0: ho due o tre sere libera a settimana.
1: Va bene, perfetto. Dai, vediamo. Ora ci muoviamo due lire, dai.
0: Scusami, ti pagano la cena.
1: Certo.
0: Ti pagano per il momento,
1: certo,
0: dell'atto,
1: sì,
0: diciamo, sessuale.
1: E buona fortuna lì, perché ti devono pure piacere.
0: Beh, per l'uomo è difficile, è vero.
1: Esatto.
0: Perché lì.
1: Non puoi fingere, cioè, non puoi,
0: brava,
1: fingere.
0: Brava, perché una donna è lì, si, lì non deve,
1: certo,
0: ecco, non deve dimostrare niente, diciamo, a quel punto di vista. L'uomo lì, oh,
1: deve, se produrre,
0: no,
1: figlio,
0: no,
1: mio.
0: Non,
1: sì.
0: Primo non ti pagano,
1: no,
0: ecco, perché fai un danno. E secondo non ti richiama, poi sai,
1: no,
0: la voce gira.
1: No, esatto. Poi
0: non, lo chiamare.
1: Perché questo,
0: lì,
1: intanto,
0: lì,
1: se mangia,
0: vai,
1: tutto nel menù, perché questo mi fa spendere 500 euro di cena,
0: esatto,
1: e di champagne. E poi.
0: E poi dopo, no, al momento dell'X lì non ha dato
1: i
0: frutto sperato,
1: esatto,
0: per cui si sparge la voce, in 448 sei rovinato,
1: sei rovinato.
0: È vero, hai ragione. Allora niente gigolò,
1: lasciamo i nostri ascoltatori,
0: no,
1: con questo bel pensiero
0: gigolò,
1: del gigolò. Allora
0: riflettiamo su qualcos'altro, meglio, molto meglio, preferiamo risultare su qualcos'altro. No, abbiamo finito,
1: sì, sì.
0: Non c'è neanche possibile mettere antidroga, niente, no,
1: no, next time, dai,
0: ma come,
1: ma dai, venerdì
0: sono venuto in radio con la voglia dell'antidroga, invece niente, vabbè,
1: niente,
0: me l'ascolterò a casa, ok, ho capito, ok, adesso mentre vado a casa me l'ascolto, ok. Allora noi abbiamo terminato il nostro,
1: sì,
0: insieme. Noi ci ritroviamo
1: venerdì
0: a questo punto, come al solito, e basta, cioè non abbiamo nient'altro da dire, quindi vi aggiungere qualcosa? No, perfetto, va benissimo, ok, grazie.
2: Hai sentito?
1: Buona serata a tutti, ciao.
2: Ciao a tutti.
0: Grazie a tutti, a venerdì, ciao.
3: Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì.
3: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle, a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice.
4: Dove i sogni diventano realtà.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
3: Tomato by Claudia.

0: ti aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
7: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
6: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
10: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbina

0: dell'ambasciatore Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
4: 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
1: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
5: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
1: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
5: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
5: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
5: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
6: L'estate ha voglia di musica.
7: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
6: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com.
3: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
6: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
8: Jebis e Chioggia Spiagge
7: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità,
3: come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza

0: anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica. Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
4: L'estate ha voglia di musica.
7: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
8: Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
5: Piazza Grande, grande intuito.
6: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, la tua nuova voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Che scrivi ai paparazzi, a me non parli più.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. No!

una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Il primo disco.
0: At first I was afraid.
1: Il primo stereo. La prima dedica. La

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città. Radio.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again?